di Johann Sebastian Bach avete ascoltato? Concerto in re maggiore per tre trombe, timpani. Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato? Concerto in re maggiore per tre trombe, timpani, due oboi, fagotto.

0: di Ferruccio Busoni avete ascoltato Tre pezzi per pianoforte. Pianista Wolf Harden.
1: Antonio Lotti. Sonata a 4 in si bemolle maggiore per due oboi, fagotto e basso continuo. Adagio, allegro, adagio, allegro. Ensemble, affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.

0: di Antonio Lotti abbiamo ascoltato la sonata A4 in Si bemolle maggiore per due oboi, fagotto e basso continuo. Ensemble, Affinità. Elisabeth Bauma, direttrice.
1: Frédéric Chopin, Impromptu, numero 1 in La bemolle maggiore, per pianoforte, opera 29. Anna Vinnitskaya, pianoforte.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Impromptu numero 1 in La bemolle maggiore per pianoforte, opera 29. Anna Vinnitskaya, pianoforte.
1: Franz Joseph Haydn. Scena di Berenice, Oboken 24 A, numero 10. Sandrine Pio, soprano. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Scena di Berenice, Oboken 24 A, numero 10.
1: Sandrine Pio,
0: soprano. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.
2: Henry Purcell, Londra, 10 settembre 1659, 21 novembre 1695. Abdelazer of the Moor's Revenge, suite dalle musiche di scena per la tragedia di Afra Ben. Ouverture, Rondò, aria prima, aria seconda, Menuet, aria terza, Hornpipe, aria quarta. Complesso strumentale Theatre of Early Music.

di Harry Purcell avete ascoltato Ebenezer or the Moor's Revenge, suite dalle musiche di scena per la tragedia di Aphra Behn, complesso strumentale Theatre of Early Music.

Albert Roussel, Les marchands des sables qui passent, suite dalle musiche di scena, opera 13. Prelude, scena numero 2. Interludio e scena numero 4. Finale. Complesso strumentale di Parigi, diretto da Annick Minck.

0: Albert Roussel avete ascoltato Les Marchands des Sables qui passent, suite dalle musiche di scena, opera 13. Complesso strumentale di Parigi diretto da Annick Mink.
1: Ad Vesperas. Musiche di Andrea Gabrieli, Gilaine, Mathieu Rosmarin, Lambert de Serve, Lambert Coulin, Peter Phillips, Henri de Remouchamp, Jan-Peter Schanzwelink, Léonard de Rudemont. Ensemble Polyharmonique, diretto da Alexander Schneider, e Concerto Imperiale, diretto da Fabien Mollard.

Abbiamo ascoltato Ad Vesperas, musiche di Andrea Gabrieli, Gilaine, Mathieu Rosmarin, Lambert de Serve, Lambert Coulon, Peter Phillips, Henri de Remouchamp, Jan-Peter Schanzwelink, Leonardo de Rudemont. Ensemble Polyharmonique, diretto da Alexandre Schneider, e Concerto Imperiale, diretto da Fabien Mollard.

Rai Radio 3 Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 25 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K503. Allegro maestoso, cadenza di Friedrich Gulda, andante, allegretto. Rudolf Serkin, pianoforte. London Symphony Orchestra, Claudio Abbado, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 25 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K503. Rudolf Sarkin, pianoforte. London Symphony Orchestra, Claudio Abbado, direttore.
1: Carl Philipp Bach, sonata in trio in re maggiore per flauto e fortepiano. Allegro un poco, largo, allegro. François Lazarevich, flauto. Justin Taylor, fortepiano.

0: di Carl Philipp Bach abbiamo ascoltato la sonata in trio e re maggiore per flauto e fortepiano. François Lazarevich, flauto. Justin Taylor, fortepiano.
1: Ludwig van Beethoven. Quartetto numero 16 in fa maggiore per archi, opera 135. Allegretto, vivace, lento assai, cantante e tranquillo. Grave, ma non troppo tratto, allegro. Quartetto Alban Berg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.

0: di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato Quartetto numero 16 in Fa maggiore per archi, opera 135. Quartetto Alban Berg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.
1: Karl Ditters von Dittersdorf. La liberazione di Andromeda da parte di Perseo. Sinfonia in Fa maggiore, numero 4 delle 6 sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio. Adagio non molto, presto, larghetto, finale, vivace, tempo di minuetto. Orchestra Wiener Sinfonietta, diretta da Kurt Rapf.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Un buon domesdì dalla redazione ladina della Rai de Busan, che si titoli del notiziar d'anche mercol 8 de Messel. Al doden al rescida più de 7 auti sun dies compretri prum sia mes del 2027 del Südtirol iva a elettric o a manco l'empert. In sabato che venire a metuasir che sta auto a corvare al dì della unità ladina sotto il motto Inantadum. Na una de ciaut la e per arzonser la teglia li la terza te che stan. L'Istitut Provinciel de Statistica ha stata pubblicata i dace su un imaridoce via per l'anno 2025. Arvesinere il mondo della fisica ai sogni studenti, con questo obiettivo nas Zoccalo, la mostra scientifica che verci usas domanze via nev de Messel te la scuola de Vic. Incete il mestiere di psicologs l'intelligenza artificiale la se fascinante, tanto che su questo argomento venimmo a tuasire un convegno a Roma, una delegazione erueda dal Südtirol. Per il mese di Messel, la Biennale de Gerdeina perferes na lingia de events culturei. Il Comitato Olimpico Internazionale CIO ha deciso di despener la combinazione nordica dal programma di Segas Olympics, dures la critiques della FIS e della FISI. Senza limit, sotto questo titolo, veme tuasirte l'Alta Badia tre abinedes con atlete conosciuti a livello internazionale che conterà de sia experiences. La Digna Live d'Enchela è dedicata alla psicoterapia a Varco i Tempes e il Center Therapeutic Bad Bachgard festesia che stan si 25 in di attività e di vita. Per l'occasione veme tuasire in collaborazione con il Sabes Parsenone e l'Abbazia de Neustift il convegno scientifico dal titolo Psicoterapie im Wandel sul programma i 22 e 23 di Messel del convento de Neustift. Leo Senoner intervista il psicologo Edmund Senoner, co-organizzatore e moderatore del convegno. Kisler i titoli venion alla Neves.
2: In sada quang ai undes de luge uniral metuagi castia da corvara il di la unità ladina sotto il motto Inant adum il sung il program della doi domes di Inant na de fileda con la musica da corvara nella corti 80 anni della manifestazione sung il jauf de Sella. Da mesa la trai domes di uniral presentat il self la manifestazione della chasa de comune de corvara na mozion della Unione Generale di Ladins la Dolomites l'unira rujna della buona pratica ladinas e mostrai filmat spedies tla ladinia. Il chanterai suonerà Anita Obvex e l'unirance pitan rinfresca la manifestazione da Vierta Duc. Del luglio del 1946 ova il movimento Zent Ladina Dolomites matuagi una manifestazione storica per la unità ladina con la partecipazione de passa 3.000 persone da tutta la Valle Ladines. Presentare favolent lauta unina lingia de giranzes forma attueles per plura conoscimenti di Ladins, coca gruppa etnica, per la reunificazione di Ladins forma spartì d'entro tre provinces e due regions. Na onda de ciauti per arjonger la taglia li la terza te castan, in quei salza la temperatura ste plu regions la taglia centrela anche in 39 gradi, in la fin lena sa spietung la Sardegna goren king a 40 gradi de ciaut. Per 10 citeis, il bele unicre d'ora al livello d'allarm orange, per Firenze, il ududant da domani giobia inant, il livello d'allarm plu out cuocciung. La Organizzazione Mondiale della Sanità fece cont con moi in este fiar spriculaus l'Europa. La Forzas Lorden i Unidas saura sun narra de pedofilia attiva a livello nazionel, le pronce in Bulsanin, a calca la polizia sequestra apparati elettronics il fonin, i da savai parti material, videos e fotografie so scenes, cun mandrit il dark web. La Anrescides van purtedes inant a la procura de Catania, dendut van il fatten rescides plu avvisat c'set cites la taglia, set la personas fermedes la polizei contra 30 vanlen regi l'età di suspettei e d'antar 59 anni.
1: Al dodena in rescida dell'associazione Un RAE più de 7 auti sono dies comprete i prume sia mesi del 2027 del Südtirol i va a elettrico a mancol empert. Indut via perché stanle venivano registrati 2457 auti con un smauramento del 12% rispetto all'andante. sotto al termine auto elettriche le de più variantes. Al prun post della provincia de Busan le auto ibridi, lo che il motore a benzina o diesel vendida da motore elettrico che si autociaria, che si auti esiste su del 38%. Amo più auto la percentuale è per chi auti che va a biot elettric, che ha raggiunto il 21% della compras di quest'anno. Gli auti a benzina va strozzi anche con di demo per il 19% con l'abbassamento del 17% rispetto all'andante. A livello nazionale italiano, l'auto ibrido reverde al 67% della compras per chi sprume sia meis. Se gli auti elettriche stella taglia i ruote al 8% della provincia di Busan, ha arzonte il 21%, un trend che un po' le do a crescere. I prieses di carburante, il didamente d'aperta pubblica e anter la regions de Kisdac tenossa region.
2: Il 2025 l'uni registrato su Tirol 2.253 matrimoni, il 2,2% di più rispetto all'andante 2024. Statisticamente, il su Tirol l'uni registra 4,2 matrimoni per ogni 1.000 abitanti, un zig di più rispetto alla media di ultimi 10 anni, che è di 4 matrimoni per ogni 1.000 abitanti, e saldi di più rispetto alla media nazionale, che è di 2,9 matrimoni per ogni 1.000 abitanti. Un dato interessante. A Jacques Lier, le plus bas de tutta l'Europa. L'età mesana de Kix Marida de Sud-Tirol est de 41,4 ans pour Yai et de 37 ans pour Leilas. L'età mesana de Zik plus haute que le reste de la taille, où la clé est de 40,9 ans pour Yai et 36,4 ans pour Leilas. Kix Marida Monia de Sud-Tirol est de 14,3% pour Yai et 13,2% pour Leilas. De manco que le reste de la taille, où la clé est de 7,6% per Iai e 6,1% per Leilas, che smarita moniata. Il mans che vien grisora al plugian per smaride e il mans de stamber, il vangdol mans de mei, me puoc smarita de gené, faure e dezember. Interessanti è l'anciac trai kerch, il stante 5,7% e matrimonis zivi, che sta percentuale è un po' più bassa la comunità israelionale de Pustri, Salten Schiliar, pracales che tocan la valet sladines o la clioni registra un terz de matrimonis religiaus contra i doi terz de matrimonis zivi. Pra 320 matrimoni vuol dire il 14,5% al trattato di matrimoni mescidei da un partner con cittadinanza italiana e l'autor o l'autra da mezz capro. Un altro dato interessante è che belau mese la popolazione adulta di Sud-Tirol e marideda e più avvisa al 47,4%, una percentuale che si alza per chi è saura ai 40 anni al 63,4% per Leilas e il 55,5% per Iai. Come da ieri hanno unito 32 unioni civili tra persone del medesimo sesso, 10 di più rispetto all'anno passato 2024, e con compagni valivi tra perde Eilas e perde Ai, avvisa Saides per ogni sesso.
1: Ince del mestiere di psicologs l'intelligenza artificiale alla se fascinante. Tant che su questo argomento le venivamo a trovare un convegno a Roma. Belle che sia psicologi, sono dies e la d'ora, soprattutto per enrescide scientifiche e per questioni burocratiche e amministrative, nia per dider la terapia che percorso delicato. L'Ordine Nazionale dei Psicologi ha messo a dire la Camera di Deputati a Roma un convegno, lo che ha tolto per belle che sia mille professionisti. Teantera gli argomenti in c'è il fenomeno sempre più slariato esente che per chiarire di risolversi deseses se aus alla intelligenza artificiale che tolle il posto della terapia con professionisti. Portare di autodiagnose con peccia valuta scientifica per fare cure a sveltes e che desda spes in c'è l'illusione della cura, dis la presidente dell'Ordine dei Psicologi del Sud Tirol Francesca Schier. Dal mese del mese di ottobre che viene sarà messo a girare un convegno a Busan su l'argomento. E il Comitato Olimpico Internazionale CIO ha deciso di despenere la combinazione nordica dal programma di Segas Olympics, dures la critiche della FIS e della FISI.
2: La combinazione nordica è una delle discipline sportive da d'inverno più vedle, si tradizionale con la prima competizione, bellet il genufegim secolo la Norvegia. Ti Juegos Olympics è la presenta della prima edizione di Juegos da d'inverno del 1924 a Chamonix. Un po' al CIO, il Comité Olympique Internazionale, da promo fatora della sluora della disciplina di Juegos Olympics dalla edizione del 2030 Inant, per via della audience megra e della compagnia limitata delle nazioni competitive. Duras la critica del presidente della FISI, la Federazione Italiana di Sport d'Inverno Flavio Roda, che ragiona della sentenza di morte per la combinazione nordica. Roda ha permesso che la Federazione si faccia del tutto per mantenere vive le discipline sportive mandre, ma che ha una gran storia, né per ultimo anche per via del gran panico che ogni metto e che vanno in ante metto per mantenere le infrastrutture sportive. La decisione del CIO di streicare la combinazione nordica dal programma olimpico impede già la porta senza l'ailes, vuol dire la fin per la combinazione nordica, dice Flavio Roda. C'è la Federazione Internazionale di Sport d'Inverno FIS, scrive su un sito portale web, di non alcuna comprensione per la decisione del CIO di streicare la combinazione nordica dalle discipline olimpiche dal 2030 in ant. La decisione del CIO è unita ufficializzata in merdi di Cristina. Per modo in 4 anni, il CIO rifiuta la proposta della FIS di togliere l'ailes del programma olimpico di Milan Cortina 2026, motivando si decisione con la compagnia di massa pitla d'atletas in azioni che fece spia la decisione per cala che il CIO ha tenuto durante due grandi sforzi la FIS per fare un po' mazze la combinazione nordica dell'ailes. Lasse Ottesen, direttore FIS per la combinazione nordica, ha fatto al savaisi grande delusione e declarato stente a capire la motivazione che ha portato questa decisione. Caratteristica della combinazione nordica è la due discipline di fronte del ski nordic che vanno metto da Sadum, Pugge e Saut con i ski. Ora della Scandinavia vanno la praticata da tanti paesi studiati, l'Austria e il Japan, l'Italia la combinazione nordica rilevanza da tutta la regione Trentino-Südtirol con la struttura saldata la Valle de Flam e con Samuel Costa e Aaron Kostner de Gradina da tre miei atleti di questa disciplina.
1: Senza limit, sotto questo titolo, vi metto a dire l'Alta Badia Treia Binedes con atleti conosciuti a livello internazionale che conterà de sia esperienze.
3: Il primo appuntamento è sul programma in Vendor da Zenuda Sarat, il Sable, la manifestazione della Ila, con il campione di ski Dominic Paris, che ha dato da la medaglia di bronzo alla Suisse Olimpica di Milan Cortina. Al conterà dei suoi risultati, sono le piste storiche di ski, di strategie e anche di Thomas del Gargè. E la determinazione che la porta ai successi mondiali. Il secondo appuntamento sarà il lunedì 17 agosto, dalle 9 di sera, il sabato di manifestazione a Corvara, con Alex Schwarzer, che parlerà del suo percorso umano e sportivo di successi, molti momenti più complessi della sua carriera, che non neanche manca ultimamente. Omar Di Felice sarà il protagonista dell'ultimo appuntamento senza limiti. Al sarà il sabato di manifestazione della Val, in vendredi 1 settembre dalle 20:30. Di Felice conterà le sue spedizioni straordinarie dalla glaccia dell'Antartide e poi più da lungo, ma anche conosciute le condizioni estreme. Al baiarà anche dei limiti e delle sfide da cercare un equilibrio dentro la performance fisica e forza mentale. L'entrata alle manifestazioni è l'Adia, ciò che almeno la scelta va da Alta Badia Brand.
2: Per il mese di luglio, Pietà la Biennale di Gradina ha l'ingegno d'appuntamento culturale interessante. Al 9 di luglio, il suo programma un workshop per mandri d'entre 4 e 12 anni con gli artisti Pedro Abu Wirz e Michael Marder sotto il motto Making, Unmaking and Remaking Us. Unirà il Pietà l'occasione ai mandri di Fescoviartes de Briada di lavorare con la fantasia inventezica e di forma la creatività con la mans. Il 9 luglio da sera è il suo programma in concerto percussions con la gruppa Contact dalla Barsoviso su Piazza Rezia. I percussionisti porteranno l'opera monumentale Tutu Guri di Wolfgang Riem. Ai 25 luglio pona già urirà l'atelier di artiste Gregori Leonora Brucker, che si porta i plu a visa tal luogta a Pilazza ora urtigiai. Ora de calunirà l'unimi arculi domani ad amasdi dalla 10 fino alla 1 pita gittes menedes alla descurida de Ducci Laures l'edizione de Gstand la Biennela de Gerdaina.
0: Ladinia Live. Microfons da Vierc sun attualità e cultura. Conduzion Leo Senoner.
4: Mercoledì ai 8 de luglio, tra i Kerchela 2 e 30 scunci di questo momento, oggi è la linea live dal studio 2 della RAI a Bulsan. Bagoni a Edmond Senoner, psicologo del Centro di Terapia Pat Parkart, in cui conosce la trasmissione per Rugne di Psicologia e più avvisa di un convegno scientifico dal titolo Psicoterapia in Wandel, la psicoterapia in evoluzione, sul programma ai 22 e 23 de luglio della Bazzia de Neustift. Edmond Senoner, buon domsdì e grazie d'aver accettato il invito.
5: Un bel buon domsdì.
4: Il Centro di Terapia Pat Parkart di Rodenek festeggia quest'anno 25 anni di vita e attività e per l'occasione veniamo oggi in collaborazione con il SABES, comprensore sanitario di Prisnon e l'Abbazia di Neustift, che ci convenne che tol sotto l'udlong il tema di come la psicoterapia si muda e muss agir varavar con i tempi moderni. Edmond Senoner, vos eis l'organizador in cel moderador de cash convani scientific, intant chul di cash tema, cash argument, cash moment, il pa na rajon particulera?
5: Si, la rajon ia ben bo clara. Il Center Therapeutic Pat Parkart festegea cash tan i 25 anni. E per questa occasione sono pensato di trovare una festa, facciamo una festa, ma a Jacques Lauron, per da troppi anni, con patologie, con sintomatologie, con persone a vari livelli, sono pensato di trovare un convegno per tigi do ang mon popolo avisa all'aur knaus fajong, ti da jang lerk alla specializzazione knaus un chasa, il fajang mod a una maniera che interessei possa topert, possa ang uni ascute su e audi ce che van fat dut a Pat Parkart, niame ce che un fat di ultimi 25 anni, ma dante al dutang conc pudong fe per vestra l'avanguardia, per smiurè, per garantire anche i prossimi anni una alta qualità della nostra offerta.
4: Il tema centrale del convegno è analizzare in altra lunga come la psicoterapia si sviluppa in questo momento particolare della nostra società e ho parlato un po' più di dettagli del programma che ho detto che è partito da due di convegno, mercoledì 22 e giovedì 23 di luglio. Cominciamo con il mercoledì, che temi vanno per approfondire il luogo.
5: Nous avons toujours un programme pour jouer un peu plus visa sur les arguments de la thérapie que nous faisons à Pat Parkart. Nous faisons, je commence d'amsdi, avec deux workshops. Un workshop reverde la particularité est un traitement de la ALS qui est un argument droit actuel. Un fait posant la médecine na différence que appunto un mosa fixe de différence à Jacques IAI a un altro livello di sofferenza, a Jacques Leiles a povestare un altro modo di reazione a certe medicine o anche a certe sintomatologie, e per cal je bel dames di un workshop sull'argomento di ciò che il particolare sanc la terapia Leiles. La psicoterapia è anche per cal creverda il consumo de sostanze, la differenza tra ailes e ai. Tra l'alcol, savons, po, no? Che dici, che, o che nal tanto di naila, che ha motivi e che ha anche un scelta, e che non verda niente l'alcol, ma anche altre substanzes, altre medicines e anche altri intervents per calcare un argument, un tema scialdi attuel. Lauter je pona dams di anche ker verda san la rougne la communication. J'en via proprio dal fat che la parola il rougne è un aspetto centrale della psicoterapia. Pona la parte importante o der più varieggiata è il dams di ulak un cin referats che verda appunto intanto in prim il consumo di sostanze, la psicosomatica, o la chalon o la referenta fece un confronto tra la situazione in Italia e in Deutschland. Poi un altro referat si da giù appunto moniet con la prospettiva Leila, la terapia della dipendenza. Un terzo referat va poi sulla intelligenza artificiale, sulla künstliche Intelligenz, la che si tratta appunto dei limiti e delle occasioni della intelligenza artificiale, la psicoterapia. Dalla pausa, un spomò due referati, un sulla schematerapia, che è una tecnica della verhaltenstherapie, della terapia comportamentale, una tecnica bandbo da una per ciampla, dall'altra per clara, che vaid bandbo sulla emozions, e che è una terapia che van pregeda da San Klopat Bachkart e a Jacques Naus son più sul Tudasch e inviait una referente italiana che si conta un po' più avvisa con chi è la situazione tra Italia. E poi il quinto e ultimo referat ragiona un po' della terapia ipnosistemica, anche questa una terapia che van pratiche da Klopat Bachkart, quindi Chalong anche da giit un po' più avvisa sui argomenti o sui modi cock nous la rondlopat Bachkart.
4: Dal contenuto de chi scurs, di workshops e della relazione, s'entendons e capions che si tratta di un convegno scientifico perché al pensare per un pubblico specializzato e competente della materia e non solo sambo della psicologia, mancia della sostanza sociopedagogica o psicologica, mancia medica, champs, la fisioterapia, la ergoterapia, la logopedia, mancia della medicina de prima aiuto in scienant. Calo di i partecipanti al convegno scientifico che mi agi le persone professionali del CHAMP di CHAMPS con noi?
5: Sì, anche, ma anche persone che hanno interesse, alla psicologia, che hanno interesse alla psicoterapia, che hanno potuto fare certe esperienze di questo CHAMP e perché il convegno è davvero interesse. Siamo anche nous Girong, nous Clarontopat Parkat, Fajrang Festa, un inviana sambang colleghi de Laur, però li è davvero al pubblico, li è davvero a adulti interesse.
4: Muss un patlo ponas nutesu, se scrit dan ora per poter partecipare?
5: Sì, l'iscrizione si è moda viartas, appunto, se eis interesse, podeis venute su o podeis gitt il sito l'abbazia de Neustift e lo abinais il sito la campos se anmelden o dranche kerdang su per telefon a Neustift bona ve unira dit tut calcie de bujang per la partecipazione.
4: Oggi è la Dinia Life, il tema di cui il convegno scientifico che vanno tu agi a Neustift con la psicoterapia che va a Varkung e Temps con il psicologo Edmund Senoner del Centro di Terapia Bad Bachkart. Un programma scialdi intensiv, muss man sagen, okay, spiegar, il miercoli ai 22 luglio, poi, un giorno ai 23 luglio, il enchemo altri workshops o la kvan meton relation jo me la psicoterapia kun la spet etik kun atra parles de tande etika a pa la psicoterapia de Bujan un tema important in autre poist moda approfondi interessant quelque is bel autora l'importanza della intelligenza artificiale della psicologia o della psicoterapia da quei condi.
5: Sì, che povest valguni de caiken ne scotta su anche bel purva o der tol bel o der tol bel in anspruch kon condis per todask lia ngayut no a jak da una part mancha i professionist da l'altra part ie la tecnica all'avanguardia che possa propi pite servizes it kas kajo ange un servis psicologic del vers de un sostanni de avai kas kajo sang na machine oder na uradla da viarta tecnica che scota su cosa che per tutte persone ria e pona ier che sta machines ange bonus de respostas de conte de scote su attivamente e anche de consais, no? Savon po con che il sistema funziona e la risposta sia esan anche un paziente che usa questa tecnica e è ben contento, già che l'out già ta ascolto ha una reperibilità a differenza di una persona o da che musso sfeora in senso no tant d'ora e poi anche i costi hier un argomento comunque le persone che ha un bel profit sambang tutta anche una part manco positiva te cascajo il me fan che la emozions van a mancia la emozions che la psicologia hier un aspetto schal importante e la emozions da na machine ne ponia de emotions angla uge de na machine je kan kla je però il livello della emotions ne je oder je rie sang de o mostre che linea na persona ja che la emotions je kal aspet che fisch auszeichnen la persona. Però il beneficio è dato anche dalla machine.
4: I casarats gurnen de Schwideda per il Dauni, il rapporto d'entre pazienti, psicologo, psicoterapeuta, psichiatri, sambam basato sull'aspetto umano di Jomen Schila, che anche una valuta in una fazione scialdi importante la terapia, cocla girai in ant cal e anche da udai, e perché è un punto di domanda importante, che vi è spesso un'ultima considerazione su la dura del convegno, che qualche altra ora fatto sì per la rosnida italiana che tu dici?
5: Sì, tanto il dottor Tudesk, noi dicono che la Tulonia è una traduzione simultanea, già che da noi più manco slaccava tutti quei due linguaggi. Io sono stato bene già te referenze da Lung Capro, dal Deutschland, dall'Italia, dall'Österreich, quindi il convegno internazionale, quattro relazioni per Tudesk, una per Italian, però immagini che l'ingaz, tanto tutto per noi ladings, ne dà se ne avesse un handicap. Anzi, noi podon audi o intendon due o due tre lingaz band babang.
4: E noi sono alla fine del programma d'un cui la Dina Live fino a con noi favel Edmond Senoner, psicologo del Centro di Terapia Pat Parkart a Rodeneck. Le cordon magnet il convegno scientifico dal titolo Psicoterapia im Wandel, la psicoterapia in evoluzione, sul programma ai 22 e ai 23 di luglio la Bazzia de Neustift a Persenon. Un tema schal di attuale, un argomento interessante, un convegno che vuole giudere capire che aspetti un tocco alla terapia, alla psica, di noi sduccio che stiamo moderni, che muda tang a sluna. Edmund Senoner, de gra e buon lauch. E io vi ricordo l'appuntamento con la televisione ladina d'Angemut, da Cim Nucciolot e dalla Diagi El Trail, d'entrit dalla 20.50 al programma Medicines Ora della Natura di Ingrid Demetz e Jean-Pierre Carbon. I sulle scute su Mogna de Casta Transmission, coconci tutta l'altra Rai Ladinia, potete gi sulla plata internet www.raibz.rai.it, la mediateca radio o televisione, e desciaria giù il programma. Alla tecnica, favel in cui Thomas Rieder, mi in nome Leo Sinoner. Anna Saudi.
6: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Rai Südtirol. Hier sind die Nachrichten mit Kerstin Abraham.
7: US-Präsident Trump erklärt die Iran-Vereinbarung für hinfällig. Nach der Mure in Meran ist ein Haus weiter unbewohnbar. Das Wetter, Sonne und Wolken bei 26 bis 33 Grad. US-Präsident Donald Trump hat das Abkommen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges für gescheitert erklärt. Am Rande des NATO-Gipfels sagte er, die Vereinbarung sei vorbei. Zuvor hatten sich beide Seiten erneut angegriffen. Das US-Militär bombardierte nach eigenen Angaben mehr als 80 Ziele im Iran. Teheran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain. Die Abkehr vom Iran-Waffenstillstand lässt den Ölpreis um fast 6% ansteigen. Vermittler Carter rief zur Deeskalation auf. US-Präsident Donald Trump will wegen des Streits um Spaniens Engagement in der NATO den Handel mit dem EU-Land einstellen. Er wolle nichts mit Spanien zu tun haben. Alle Handelsbeziehungen mit Spanien sollten abgebrochen werden, sagte Trump beim NATO-Gipfel in Ankara. Der Beziehungsabbruch solle demnach sofort vollzogen werden. Spanien sei ein schrecklicher NATO-Partner. Nach dem Erdrutsch in Meran bleibt ein Wohnhaus am Naifdammweg unbewohnbar. 7 Menschen sind weiterhin evakuiert. Ein statisches Gutachten zeigt erhebliche Schäden am Gebäude der Familie Tomasi, darunter Risse im tragenden Mauerwerk und eine nachgebende Kellerstütze. Das zweite betroffene Wohnhaus wurde dagegen als bewohnbar eingestuft. Es kann wieder bezogen werden. Die Landesstraße nach Hafling wird morgen Donnerstag ab 17 Uhr wieder in Einbahnregelung geöffnet. Parallel dazu wird in den nächsten Wochen am Bau der talseitigen zweiten Fahrbahn gearbeitet. Faire Erzeugerpreise und die EU-Agrarpolitik stehen für Landesrat Luis Walcher in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit im Mittelpunkt. Zur Halbzeit zog der SVP-Politiker Bilanz. Schwerpunkte waren bisher die Regulierung von Kurzzeitvermietungen, die Förderung von Dorfgasthäusern und strukturschwachen Gebieten sowie Innovation und Forschung in der Landwirtschaft. Sein Motto: weg vom Mehr, hin zum Besser. In Südtirol ist ein weiteres Gemeinschaftshaus offiziell eröffnet worden. Es ist das Gemeinschaftshaus in Naturns, das aus dem früheren Gesundheits- und Sozialsprengel weiterentwickelt wurde. Im Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten erhalten Menschen Hilfe bei akuten Beschwerden wie Fieber, Schmerzen oder kleineren Verletzungen. Zudem werden dort chronisch Kranke betreut sowie pflegerische, soziale und psychologische Leistungen angeboten. Die soziale Mitte der SVP fordert, die Sonntagsruhe im Handel einzuhalten. Sie verweist auf die jüngste Umfrage des Arbeitsförderungsinstituts AFI, wonach 61% der Südtirolerinnen und Südtiroler eine generelle Sonntagsöffnung ablehnen. Mit den neuen Zuständigkeiten aus der Autonomiereform solle Südtirol den Sonntag als Ruhetag gesetzlich absichern. Das stärke Familien und entlaste die Beschäftigten im Handel, schreibt die SVP-interne Gruppierung. In Südtirol ist die Zahl der eingetragenen Lebenspartnerschaften gestiegen. Im Vorjahr wurden 32 Partnerschaften von gleichgeschlechtlichen Paaren registriert, 10 mehr als im Jahr davor. Auch die Zahl der Eheschließungen nahm leicht zu und lag bei 2.253. Beliebteste Hochzeitsmonate sind September und Mai. Nur jede vierte Trauung ist kirchlich. Brautpaare sind heute im Schnitt rund 4 Jahre älter als noch vor 20 Jahren. Zum Abschluss der Blick aufs Wetter. Die Sonne wechselt mit mittelhohen Wolken und hohen Wolken. Am Alpenhauptkamm ist es bewölkter. Gegen Abend fallen auch ein paar Regentropfen. In vielen Tälern frischt Nordföhn auf. Die Höchsttemperaturen reichen von 26 bis 33 Grad. Morgen Donnerstag wird es sehr sonnig und noch etwas heißer. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
8: Daniel Hofer begrüßt Sie aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner Autobahn in Fahrtrichtung Norden zwischen Bozen Nord und Klausen Kolonnenverkehr und Stau wegen Arbeiten. Zu weiteren Verzögerungen wegen Arbeiten kommt es immer wieder auf der Brenner Staatsstraße nördlich von Weidbruck sowie nördlich von Fahren, auf der Jaufenbachstraße unterhalb des Passes auf Sterzinger Seite, auf der Grüner Staatsstraße zwischen Weidbruck und Pontives bei Brembach, auf der Staatsstraße zum Grüner Joch oberhalb von Plandegralba, auf der Landesstraße Kastelruth-St. Ulrich oberhalb von Runkaditsch und auf der Gardataler Staatsstraße zwischen Zwischenwasser und Bicolain. Die Landesstraße Meran-Hafling wird zwischen der Neif und Hafling morgen Donnerstag um 17 Uhr einspurig für den Verkehr geöffnet. Wegen Arbeiten gesperrt bleibt die Landesstraße zwischen Gummer und Welschenhofen bis 17 Uhr. Umleitung über die Eggenthaler Staatsstraße. Gute und sichere Fahrt.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera dalla redazione Rai Ladinia, na onda de ciao ti per raggiungere la taglia di la terza te castan, in cui si alza la temperatura su più regioni la taglia centrale anche in 39 gradi, in la Finlena si aspetta un la Sardegna gore anche a 40 gradi de ciao. Per 10 città si è il bel unico d'ora a livello dell'arm orange, per Firenze è l'ududante da domani giubia in ant, livello dell'arm più alto quocciung. L'Organizzazione Mondiale della Sanità fece conto con eines der vierten Prikulaus l'Europa. Il Comité Olympique International CIO ha fatto ora de streike la combinazione nordica dal programma di Jeux Olympics. Dures la critica la fissi la fisi. La combinazione nordica è una della discipline sportive da d'invern più vedle e tradizionale con la prima competizione sbella del 19 secolo la Norvegia. Di Jeux Olympics è la presenta dalla prima edizione di Jeux da d'invern del 1924 a Chamonix. Un po' al CIO, il Comité Olympique International da per me fattora della sluora della disciplina di Jeux Olympics dall'edizione del 2030 in ante per via della audience megra e della compagna limitata de nazioni competitive dures la critica del presidente della FISI, la Federazione Italiana di Sport d'Invern Flavio Roda che ragiona una sentenza di morte per la combinazione nordica. C'è la Federazione Internazionale di Sport d'Invern FIS scrive su un sito portal web di una vaia di guna comprensione per la decisione del CIO di strike la combinazione nordica della discipline olimpiche dal 2030 in ante. La decisione del CIO è unita ufficializzata in merdi di Cstena. Il 2025 non è registrato su Tirol 2253 matrimoni, il 2,2% più rispetto all'andante 2024. Statisticamente, il su Tirol non è registrato 4,2 matrimoni per 1.000 abitanti, un zic di più rispetto alla media di ultimi 10 anni, che è di 4 matrimoni per 1.000 abitanti, e scaldi di più rispetto alla media nazionale, che è di 2,9 matrimoni per 1.000 abitanti. Un dato interessante già che lì è il più basso di tutta l'Europa. L'età mesana di chi che si marida a Südtirol è di 41 anni, 41,4 anni per lei e di 37 anni per lei. L'età mesana di un zic più alta che il resto dell'Italia o la che è di 40,9 anni per lei e di 36,4 anni per lei. Chi che si marida a Monia di Südtirol è il 14,3% per lei e il 13,2% per lei. Interessante è che tra i kerci il stand 5,7% e i matrimoni civili. Compedaglie lanciano 32 unioni civili d'entre persone del medesimo sesso, 10 di più rispetto all'anno passato 2024 e con compagni valivi d'entre perde eiles e perde ai, avvisa Saides per ogni sesso. In Sada che vang ai 11 luglio unirà il matù a Gixtia da Corvara il dì della unità ladina sotto il motto in Antadum e il sono il programma della Doi Doms di Nantana de Fileda con la musica da Corvara nel corte di 80 anni della manifestazione sono il Giauf de Sella. Da mese alla Trai Doms di unirà il presentato il self della manifestazione della Chiesa del Comune de Corvara la mozione della Unione Generale di Ladins la Dolomites l'unirà originale delle buone pratiche ladine si mostrà i filmati pedies la ladina. Il Chantrai sonerà Anita Obvex in un'irancia pittà in Renfrasc. La manifestazione è da Vierta Duce del luglio del 1946, dan avvisa 80 anni, ova il movimento Zent Ladina Dolomites maturagì una manifestazione storica per la unità ladina, con la partecipazione di passa 3.000 persone da tutta la valetta ladina. Presentava Favlunina Lingia de Giranzas, formò a Tuelas per plura conoscimenti ladins, con la gruppa etnica e per la riunificazione di Ladins forma spartì tanto tra province e due regioni. I annunziung mona sepultura gli morte Franz Thaler de Badia, tletà de 84 anni. La sepultura è un venerdì ai 10 de luglio dalla 10 d'angmas di a Badia. La corona svan priades in quei i duman dalla 8 sera te 10 i te casa del defunt. Itlo fina a nos notiziar de graprava e scuta su, Jean Zarinante con la trasmission dai Grabs del Sella.
2: Misteres, avventures e magica creatures. La Val de Fascia antar fantasia e realtà. Contias originelles de Alberta Rossi. Program de Anna Matzel.
3: Un bel saluto da per de Carl Pfeiffer alla tecnica e Anna Matzel. In snit del nostro programma, sono disqueser un'altra contia di Alberta Rossi. Una ante la contia si inventedes sgiandò a quelche dei soprannomes di paeses e anche per toponim curios desche il cogol dell'ors che tronte rajon de pozza, o la che la fantasia metadum storia, tradizion e toponims.

0: Benvenuta Alberta Rossi, sono in occhio in snit, dunque per Sirinante a Resoner de Quest Liber, Misteres, Aventures e Magica Creatures, in snit, tronca la contia dezembre e sua magia, che ti ha dedicato a Pozza. Penso che forse non sia stata senestra a scrivere una contia, già che a Pozza lei ha appuntato la Gesia di San Nicolò. La storia di San Nicolò è già una contia per Duce, soprattutto per i più piccoli, che dovevi trovare a Pontina il 6 di dicembre. Ma tu ti già smettuto a pedire un ors, anzi ti hai scominciato dall'ors per ora a San Nicolò. E poi dal buon ors a pedire a San Nicolò o il povero che diciamo che tu ti metti a Dum ti vengono in altra maniera?
1: Ma te la contia, che anche sono usita a studiarmi la toponomastica, e trova che è cogol dall'ors. Che le che scogol che le d'oltroi che va in te prevaludai su un forcialaria. E allora mi fate ispirare per far ruare che storse la contia, che diventa la l'ors che poi si presenta con San Nicolò, no? E scritto di stu le partì da l'ors e al fine la contia della fenes con San Nicolò e l'ors.
0: E scutando dunque la contia December e sua magia, con l'auses de Loretta Florian, la conta conties, Monica Cigolla, della vista de Lorenza, Valentina De Paul, El Sol de Capriol, Daniele Verra, tra vista di Lorenzo, Stefano Ritz che fa Luigi, Cristina Marchetti che fa Cristina e Fulvio Vian tra vista di San Nicolò.

0: dezembre so magia. Non era mole val sorei e canche che la buon'ora del prum di ottobre un bugo spa in tous e l'onc adesse da fora tutta pozza. Mbrai e tant fort che se la sentù in sina mai ti paese as vesins. La gent la sia tant spardù che ten sente amen e raduc fora de casa. In sina mai le bestie del bosc le sia sperdù, tant che se avedù caprioi, bolp, cerves e ogni sorta di creature, grane e piccole, s'ampar fora da bosc e ruar finti prevesins alle case. In cel bestiam testa l'attacca a braiare a musolar dal spaint. Te pec temp duci se abinas un piazza de comun. Le ruai in cel spion dal bosc e duci già domana la medema roba.
1: Ma che è passozze du?
0: E il dut cruzia, sgorlà nel ciaf, la responet che non saia. Che il vers la è a valc da cert. Podia esser la aus del nom, belle bon spardù, ma ince che la de un strion o de un brigostan, a quel che già ha fatto valc stramp strionament. L'ultima roba che la essa volù l'era cognersir de persona tel bosc, a veder quel che l'era soccedù, ma non podea far con de manco. Non se podea belle trare a indoinar. Cossita, el già domana ai tre uomini più coraggiosi e forci del pais, desir con el, e ie ponte de mezz. Non se podea aspettar. Non era niente a moruete il bosch che, de don gran peron, gli aveva un nom che sangonà. El se tenia l'ama cincia con dute doi le man, e il seguità a se lamentar balbonan. El se arvesinà, e in cebenno de fata, il are cognossù. L'era Gedeon, el pec. L'om, che l'era ince ciacciador, l'era leva bonora, desche che il fasea da spes da che la sazon, e l'era zitta ciaccia. Non l'era d'antener che il che l'era capità, ma zecche che l'era stat non riconosce a sua paesegna e la ha perdù moglie de sang. Così Cateromen i lo ha portà finte paese a casa del medico. E in pruma domes di tat si ha saputo zecche de quel che già era capità, che anche Gedeon, renvenu dalla sparduda, le stat bonde dir valc. L'era zitta ciaccia te bosc e se è a metù a paesar. L'era dut bel chiet. Dazze che ora però, lei ha sentù valc te do la schiena. El se autae, sacra tae fel un ors. Il se ricordà di attaccà a correre a bugolar de schemmat e che l'era riversà un sac de oute. El sentì al fia della bestia sulla schiena e lei ha bu paura de non ruar più de retorn. Auter non se ricordà. Bell in pont il medico che l'ha visità l'ha dit che l'ors non gera niente rua pede. E il corp l'era brun de pache pardute le oute che il sei ampontà. La iana civi la rotta, ma la fossa varida belle prest. L'ors donca la ia de mos pardul ciacciador. Ma chi podel po dirco che lei fossa zitta a finir se Gedeon non fossa sciampà? Da che la di te pais nessun se fida più tal bosc. E il spion dal bosc mi demo, e il zia demosse il cognia. Le passa con la champà. Da che la di te pais, nessun se fida più tal bosc, e il spion dal bosc mi demo, e il zia demosse il cognia. Le passa così tavalc meis,

0: Ruarte le chiese, se cogna par forza passar fora par al bosc. L'era i 5 de dezember, ja de cedu desir e san signal pro sac, ja tot el schiop, el bacchet e je ponte de mezz col stroset da ligna. De muie aproa ai farren savir, ma i sai ence che, se nessugna ai saproasir tamont, de pece settimane i fos arrestet senza fin del dut, così il ja lascesir. L'era una bella dì, il cielo era brun e i tre era fidenci che la fosse agita pulito. I era coraggios e, alla dir duta, i a ence una gran vua de gir tamont. I era già ponte via da Valcora che anche i a troà un sol de capriol. L'era fonate la neif e non l'era più bon de venir fora.
1: «Ma che succede il che, picosol?»
0: l'ha dito Lorenza con aus doccia.
1: «Sta cit che pruna te di dar?»
0: Già volu un buon trat, ma alla fin, col didamente de duc, gli è stato buon della librar. Lorenza, che l'ha un gran amor per le bestie, la si apre murà che non si è essa fat mal. Dola lo ha lasciasir di Jean.
1: «Varda o là che tu vas, e sora il dut, vardetene da l'ors! La sto vedo fos! Da veder, magari sì! Fossa bel se tu potesse ragionare ne dir valc! A buon conta bada pa noe, ciao piccol!»
0: I tosec i se autà e te che la chi puntando de mezz i ha sentù una os doccia e sottila dir.
2: De bel pai, se a Valcvida posse vereter l'aiut che mi hai de dat, fosse contenta?
0: Chi trei i ha tratto un saut, de danta ic l'era de molzol chi li vardà. El piccol l'avert la boccia.
2: Non me vardà cosita, son natosa da mazzin, vossa conscritta. H.N. per champare un striunament. Son stata mudeda tenzol de capriol. Se a essere scontrana una coraggiosa e de bonquer, fosse stata librada.

0: Fora de un bel mia, il sol las cominciò a perder so colores e so figura, finché se ha desfantata il bosch. I trei gli resti alodes che pauperes. A so post l'era una bella tosetta, con una treccia bionda longia e un mantel de pel bianc che girua fin ai pie. L'ha già contata tutta la storia, e che anche la buffenì l'ha decidu de fare un toc de strada con ich, a sa che per zir de ritorno a casa la cognia bon cont zir da chila, con chela che l'ha già essa di da a saer zecche de più de l'ors. La tosetta, che è in nom Cristina, la è a vidù l'ors e la è in cepo duge tender. L'era un animal chiet, che se se lascia in pas, non già essa fa dal mal a nessun. L'stasiate un cogol, che l'era sul confin con Mazzin, d'oltroi che dalla val de Udai va su un forcia l'aria.
1: Dunca,
0: già dit Lorenzo a Lorenza e a Luigi.
1: Gio disesse che dan da dut zonator il fegn, e il porton a casa e nauter di vegnon endò a cerillors.
0: Ma Lorenza, che la era la più bricona e non la ea paura de nia, la di.
2: Nana, ades che sa un valc de più de che stors, zona al cerir, dai! Cristina l'hai con noi e podassane proare in scina mai a ceresonare a l'ors. Chiosso zit, robe dal bon certe. No, t'ha fatta fora la question, zona ciasa col fin.
3: Po ben noe, per me lei stes, basta che vedezzi da sade.
0: Adizzo raite Luigi, uzzan le spale. Lorenzo non l'era muie contente si racerir l'ors, ma gisai a bel starà mo con Cristina. Così e ponte de mezz. Adesso il gonfedà de pien, e le pedie che gli aveva lasciate la neif e che le aessa podù i di dar a se trovar fora non la era più da veder. Noi se n'ha scorte a sergici dalla manfalada, e senza saer, gli esicinant par un bon trat, finché gli abu duc una gran fam. Cogna essere in comai ora de marina. I tous gli ha tautca i prosacches, e gli ha tirat fora i crofen, e gli ha spartì con la neva amica. Zacan che gli era sentesù, gli ha scominciasse a guardare intorno. Lorenza, ge vardan polito a sas dalle undes e sas dalle doudes, l'antenù che l'era già tard e che non gli era là che cardea de esser. Isaea che non fosse stac boin de ruar de retorn dant che fosse not, e cossitta gli ha decedù.

0: Das sei gar so, a walk wieder lut al Bosk. Der Weg fuß a Stadt schur, e besegnass in Rezar. Den Post repara, ja tro an Granavitz, e allo, anter so gran Reis, i se an signana Jaga, con foe e rame sic. Per fortuna, i se a taudò ence na britola, e valk forminant, e ja podus empeare un fake par se sudar ite. Se sa, ti momenti sinistres ven fora il carattere della persona, e così, endana che era doccia a colar, Lorenza, Luigi e Lorenzo gli attaccassi in dir e Domingol gli era chi se begà par stupidade.
1: Pera senza pozza, non la fossa?
2: La genda pozza, puzza, di schiena pezza pazza!
3: Voi de Moncion siete de gran musatogn.
0: Ogni undici alla soa. Se con dir che Lorenza la era mingolmassa superba. Lorenzo muie per malous. E Luigi el tendea a gedar regiona duc. Endana che Cristina ceria de metter pas. Ia passa cossita mingol de tempa se zanghenar, canche da ce che ora ia sentù sclindernar da un piccol bronzin che serve sinà. Se assade vedù i mus de chi trei ardimentous e de Cristina, de bot gli era venù de un color più bianco che la neif. Se momenti in ant gli era piens de corage e se begà parnia, adesso istasiata che un col auter ten gran braccia col strint. Il son del bronzin, compagnato an revedoz de vares, el servesinà sempre de più, finché gli ha veduto ciutar fora da de do la vez un chapel vert scur, con a piuma negra. Subito do gli ha veduto ince una barba longia biencia e mantel gris long fins ai pie.
4: Maladetto che gambra che siede! Mal no far, paura no era, disea mie pere. Stasi chiet. Che non ve magne, vostra mare mi ha prea de vegir a vecchierir. Il vent non mi ha di da, ma via pura. La me gita fatta adesso in comai, le not, guardona manco de star al ciaut. Ma quella po che le n'altra tosa con voi.
0: I catteri già contassero ventura al veiat, che li ha di de a sequattar giù per la not. Valgun se a metusa bas, valgun sun ram. Grazie che ora Lorenzo, che se la blagà per sua gran religiosità, la di.
3: Cognassane ben dir doi orazioni, no? Che non ne succede nia de mal.
0: Nessun si affidà dir baf, e duccia dit su sua orazione. Canchi era do a se mettere in do giù, Lorenzo, con farza vare ous, el già dit al veie.
3: Ma scouta mo, om dalla barba longia, se per il posse fidar de te, non te mai vedù. Esse dal bon valent de sche che tu somee? Scouta Polito, giò voi copar l'ors e ge portar la pela a mie pare, tutto me so me massa valent, che tu sappie che puresse ge dar fecca a tobrai, se non tu me lasse far quel che vuoi.
1: Son d'accordo, ence giò.
0: Dant che il veiat podesse responer, Cristina e Lorenza leggera suttade su di Jean.
2: Ma che maniere el pacheste, te ni vede mal. Dunca, le proprio vera quel che dis, chi da pera ie netto cerc. Tanti vate gesia e i fassi le tere, tanti e c'ha voin de schemusac e voin de brusar un sent pur de far quel che iate il ciaf. Ehi duc cosita chi da pera o siede de mo voi da Moncion che vi avete vadagna quest credit?
0: La dit Lorenza, gevardani nata Lorenzo e do a Luigi. El veie non la dit verbo, l'era savec. Il sai a chi, anche se join, le facile se sudar su parnia o di robe che do senare cor. Besegnate nir cont, ince che l'era dal buntart e iera duc stenci. De fatti, pec do, duc se a anciape di via, fora che el, che le restade si da dutanot, a tenire il fec in pea. Da domani a disna con quel che l'era avanzati prosaches, e ia de studal fec e ie ponte de mezz. El soreie slumenà out dal ciel e coi rais che passante rite i rames l'era dut belle piasegol. Iesiz un bufaure, da po te val de jumela e te val de greppa e canche estac te val udai e se avvarda intorno a scorc. Ia vedu l'urs venir fora dal bosc. L'era grande e gross, lei al pel neger con strisce più chiare. Non se capia se il champà da valc o se il zian versic. De sicur non l'era un bel momento. El veiat l'ha dit.
4: Stasi cic, fidave de me. Non ne fasarà nia. Lascia stari schioppes. Cic, stasi cic.
0: Pec dolors, l'era de danda ic, nol muea. El tira il fia a boccon. L'ifità el gevarda a burt. Ducia e al cher che smacca de bel. Lorenza, che la cardea sempre d'ensaer una più che il diavol, col didament de Luigi, l'è stata bona de tar fora il schiop e con le man che tremà, de che fu secce, l'ha fat partire un colp, ma le rua dritte de la neif. L'ors el se ha spardù, l'auzà sulle ciate te dant e la petafora un braie. I tre tosti era grames e graminci. De molveie non sai a moit. Desche se non fosse a sozedunia. L'auzà so bacchette de pec e la dit con auschietta.
4: Shhh, veie ors, shhh.
0: Duci la vardà desche se il fosse amat, ma ella esitinant di Jean.
4: Te pre. De ne perdonar e sora lut de scusar Christoph. Un lente ston tant che nasen e l'altra la superbo de schenchaval. Volom de mon saer co che la e che tu es chio e se tu as che la de te fermar. Nosa gent pele la mogir samont e ti voce senza se l'en veder.
0: L'ors el se andò posasù. El vardà a mo burt. La andò petambraie. In l'auta Cristina la dit.
2: Giuntene che il che dis, se veit che amo i poderes del strionament. L'ors il dis che il volesse arrestarti chi sposc. Non gi daserà festide ca nessun, se nessun gi daserà d'empazza el.
0: El veiat el segrignà. Il tosa l'incontra, noi segrignà troppo. Era il da se fidar. L'ors la indò muso la mingol e Cristina la dit amò.
2: Il dis che non vè il dar d'empaz, il domana de mo de poter restarte so cogol e de poter gir fora para al bosc.
0: In l'outa al veie la posà pian pian so bachet sul ciaf de l'ors, desche al benedir. Dotte la cort, el se autà e le sen zitten vers ciasa, e i beci gesic do. Canche da sera, gli eruete pais, l'era già scur. El ciampanil batte alle set, e te piazza l'era una zuppa de gente da pozza, pera e muncion. Canchi li avedù i ruar, i gesi c'incontra e gli attaccai domanar fora. No duci era d'accordo de lasciare in pace l'ors.
2: Co fagione può essere sicura che non ne tacche? Se al mai sentù de nors che ragiona?
0: Ogni una attaccà a dir la soa. In ultima le invignu fora ambite boi e si ha formato i groppes. Chi da pozza i vuole lasciar viver l'ors in pace. E invece chi da pera e da muncion i vuole al copar ad uci cosci. L'era il 6 de dezember, l'as comenzà a fiocar. Nei fligiera e molesina attaccasse posar sulle ciase, sui pre, sui bosci e sui chaves de che la gente coscita ni rosa. Desche parencant, al veie dalla barba biencia e dal chapel vert, geruasù un rai debol de lum che passà fora anter le nigole. Tequela, il mantelle d'Ointaros, il bacchetto un pastoral di Orfin, e il chapel una bella mitra. Vinde do le sutta fora l'ors, nessun se fida di erbaf. Tel chiet fora d'embellnia e il veiata dit.
4: Cara gente e cari tous, io son San Nicolò, le famiglie de Chistous me aprea de venire a didar. Ades ve domane aduc tre robe. La pruma, no begà, rispettava e stravardà la natura e so elementi. La seconda volesse che, desche anche, ogni anno, ai 6 di dicembre, venne fatta una gran festa di questa piazza per ricordare Christoph tant da Schneid. La vegnerà indrezzata per 12 becci della Val. Io sono il protettore dei becci e questa sarà so di e so festa. Con mio amico Ors vegnaron a vetroar de questa occasion. E a mona roba, fase su una piccola gesia a record de quel che le succedu anche.
0: Do, vardanti ies una un, la gente che la è d'inton la dittamo.
4: Che la venne fatta su da voi da pozza, così superbes e niros desche ciavai. Da voi da pera, ciavoi desche musac e da voi da mucion brusasenci. Me fidasse dir, tant de voce, ma pontin buon per vadagnar, de brujar ence un cent, che ogni cadrel che giuntarede possa ve ricordar de doventar mioras.
0: E coscita l'è stata, la gesia l'è stata fatta su e la gestata dedicata a San Nicolò. Da in louta elle il patron del paese, e perfin la monte e il ruf che la passa fora a so in nom. E in cel cogol dell'ors le amò e i gedisce a pontin il cogol dell'ors. Anche con di a chi da pozza i gedisce ciavai, a chi da pera musac e a chi da mucion brugia senc. Se da po' volete saer se chi sura in omens a mona region e lasse de scorire a voi. Ma la roba più bella è che ogni anno, ai 6 di dezembre, de che la piazza se fa una gran festa a quella che ven San Nicolò e i becci di tutta la val. E l'ors? La vivo un pezzo di bosch de fascia, se fa già vedere de mo ai 6 di dezembre insieme a San Nicolò, so se dan legrezza e tricolanter piccui e grigni.

0: Alberta es de tornamo pec temp per finir via questa contia che è molto lenga e interessante, ma vede che tutti a struve d'ence giuntras questa contia, des che altro volte sta de spiegare i suoi nomi, no? De chi da Pozza, Pera e Moncion. Ti ha portato ver chi idea zaccheie o altra fonts, ora che venia fuori un po' che è il significato di chi sono i nomi, o è il po' di non tutta fantasia?
1: No, c'è chi ho le, il mussaggio da pera, e dunque c'è il mussaggio, magari le, quel che ci sente sempre di sci, o non si palesa, no? Che per che persona, poi il chaval, che magari le tanto fi faun, ma c'è ni rose, del stesso essere, e dunque hai metto che bez, che è il Geva Domingo, che è l'essere del chaval, e do le, i, chi che già dici, bruci rassanti da Moncion, che magari non, non è proprio un bel surainom, e mi fa ispirarsi Mingo da che crea l'essere, di chi sa animai, ma poi della fantasia.
0: E dunque, non sarò su a Pontin con questa, il surainom è particolare, a Pontin di chi le puzza, Pera e Moncion, on regionale della contia dezembre so magia, fora del liber misteri e avventure e magica creature di Alberta Rossi. Non stiamo finendo, vi saluto, un bel saluto a per di Anna Mazzer
1: e di Alberta Rossi.

0: In largo dal trio con pianoforte in là di Ildebrando Pizzetti, il trio Hermes, Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello, Marianna Pulsoni al pianoforte. Questo era il brano contenuto all'interno di un disco tutto dedicato alla musica di Ildebrando Pizzetti, pubblicato da Brilliant Classics, che vogliamo presentare appunto questa sera con Ginevra Bassetti, che è la violinista del trio. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, grazie di essere con noi. Allora, il trio Hermes è un trio di giovani musiciste che non so se questo è il primo disco che voi avete pubblicato o ne avete già pubblicati altri.
1: No, è il nostro debutto discografico, effettivamente.
0: È proprio nel nome di Ildebrando Pizzetti, quindi un musicista italiano importante, ma diciamo in genere non proprio al centro dei programmi di giovani musicisti che vogliono fare una carriera internazionale. Come mai questa scelta?
1: Ma in realtà tutto è nato dalle nostre radici come trio e dal nostro percorso di studi, perché noi ci siamo formati a Parma, con il trio di Parma, e quando si è trattato di dare l'esame di laurea appunto del nostro master in musica da camera con loro, volevamo aggiungere al programma, che conteneva ovviamente i grandi classici del repertorio, Beethoven, Brahms, Schubert, qualcosa che avesse un tocco un po' italiano, un po' personale. E un giorno, vagando per le aule del conservatorio, ci siamo imbattuti in una targa che ricordava lo studio di Ildebrando Pizzetti in quel conservatorio, e allora incuriositi ci siamo recate alla biblioteca a cercare qualche manoscritto, e abbiamo trovato quello del trio, ce lo siamo messo sul leggio, ci ha così appassionato che abbiamo detto: allora questo deve essere il nostro programma di tesi, e così è iniziata.
0: In effetti Gabriele D'Annunzio scriveva le lettere a Ildebrando Pizzetti, cioè Ildebrando da Parma lo chiamava.
1: Esatto.
0: E del resto questo trio con pianoforte che voi avete registrato è forse uno dei pezzi più conosciuti, più noti di Pizzetti, è sicuramente il pezzo di musica da camera suo più noto, però purtroppo è rimasto da solo perché non ce ne sono altri, e quindi voi nel disco avete come dire, messo insieme altre musiche, alcune per violoncello e pianoforte, altre per violino e pianoforte di Pizzetti.
1: Sì, esatto, è andata così, perché poi da cosa nasce cosa, per cui una volta scoperto il trio ci siamo sentite subito molto affini al linguaggio di Pizzetti, che è un linguaggio musicale tutto italiano, questo va detto, perché ricorda moltissimo il bel canto nelle linee melodiche che esprime nella parte del violoncello specialmente, ma anche in quella del violino, e quindi questo linguaggio ci è sembrato subito molto appunto affine, molto vicino a quello che era il nostro modo di fare musica in trio, e quindi abbiamo cercato se in effetti ci fosse dell'altro. Un altro trio non c'era, ma c'erano queste tre miniature, appunto tre per violoncello e pianoforte, tre per violino e pianoforte, che contengono in versione diciamo ridotta in termini di minutaggio e di forma, ma la stessa bellezza che contengono i tre movimenti del trio, e allora abbiamo detto: dedichiamoci interamente ad una monografia che possa un po' raccontare questa cantabilità italiana, e così è nato il disco.
0: E certo, adesso tra poco ascolteremo, facciamo un omaggio a lei, ascoltiamo prima un brano per violino e pianoforte, proprio quello che si intitola Colloquio, visto che stiamo facendo noi un colloquio alla radio, quindi mi sembrava adatto, ed è anche forse il più bello dei tre pezzi per violino e pianoforte. Però prima rimaniamo ancora un pochettino forse sul trio di cui abbiamo ascoltato il largo, perché è il movimento anche diciamo in termini proprio di minuti più adatto alla radio, perché il primo movimento è molto importante, sono 15 minuti di un movimento di 15 minuti quindi molto importante, anche la Rapsodia di settembre, che è il movimento conclusivo, sono 11 minuti di musica, insomma. Un trio scritto nel 1925 nella stessa tonalità scelta da Maurice Ravel per il suo trio con pianoforte, insomma qualche affinità anche con la musica francese forse c'è.
1: Ma allora, sicuramente c'è un'affinità con la ricerca di un nuovo linguaggio, nel senso che ovviamente Pizzetti fa parte di tutta quella generazione che fu la generazione dell'80, Capella, Respighi e gli altri, e come tutte un po' i nuovi linguaggi artistici musicali che si lasciano alle spalle l'Ottocento, c'è la volontà di creare qualcosa di nuovo ma anche di personale, esattamente come Ravel, Debussy, hanno fatto per quello che riguarda la musica francese, no? E Pizzetti, in effetti, così come appunto la sua generazione, ha voluto ricreare un po' quel tratto caratteristico della musica italiana, che sicuramente deve moltissimo, appunto, dicevamo prima, al canto, al bel canto, all'opera. Così, diciamo, c'è questo linguaggio che a metà un po', no? Tra il tardo romanticismo che l'Europa si era appena lasciata alle spalle, e però la volontà di creare un linguaggio anche personale nella musica italiana, e quindi anche Ravel sicuramente, no, ha fatto questo percorso per quel che riguarda la musica francese. È un autore che ha delle sfumature sorprendenti, veramente, sia in termini strumentali, per noi che l'abbiamo suonato ci siamo dovute anche lì mettere un po' a servizio di una nuova tecnica strumentale, così come anche appunto la musica francese richiede, soprattutto il trio di Ravel, devo dire, ed è un percorso che ci ha profondamente appassionato, devo dire.
0: Allora, io le proporrei di ascoltare adesso il colloquio per violino e pianoforte di Ildebrando Pizzetti con Ginevra Bassetti al violino e Marianna Pulsoni al pianoforte, due del trio Hermes che ha registrato questo disco dedicato alla musica di Ildebrando Pizzetti, e poi torniamo appunto così ad approfondire un po' proprio lo stile, il linguaggio musicale di questo importante compositore del Novecento italiano. Quindi colloquio per violino e pianoforte.

0: Un vero colloquio tra violino e pianoforte, colloquio è proprio il titolo di questo brano di Ildebrando Pizzetti che abbiamo ascoltato, da Ginevra Bassetti, violinista del trio Hermes, e Marianna Pulsoni, pianista del trio Hermes. Un colloquio austero, rarefatto, che abbiamo appunto appena ascoltato, molto particolare e molto interessante come stile. Ne parliamo appunto con Ginevra Bassetti, che ci facciamo raccontare da lei appunto come ha letto questa pagina, come avete guardato questa musica, come l'avete interpretata.
1: Ma è una musica che a noi ha parlato al cuore, sembra una frase fatta, ma è veramente andata così, perché è una musica dove la cantabilità la fa da padrone, si sente, appunto il brano si intitola Colloquio ed è veramente un duetto, un dialogo tra i due strumenti, dove non si può certamente dire che uno dei due prevalga sull'altro, ma anzi un po' si completano a vicenda. E nel caso di tutti e tre i brani per violino ricorre un po' questo dialogo, adesso senza azzardare un paragone, però se vogliamo le sonate per violino e pianoforte di Beethoven, che sono scritte realtà per pianoforte e violino proprio su questa scia, no, della parità tra i due strumenti. E in effetti anche in questi tre brani per violino e pianoforte, questo nello specifico, c'è questo completarsi delle due linee melodiche, dove fondamentalmente è il pianoforte ad essere sorprendente, perché spesso ci si immagina la linea del canto ovviamente al violino e ci si immagina un pianoforte che accompagna, e invece in questo caso veramente Pizzetti riesce a dare rilievo e profondità e melodia a entrambi gli strumenti, e quindi queste miniature, questa appunto dicevamo in particolare, acquista una preziosità che molta musica per violino e pianoforte magari ha meno, proprio perché i ruoli sono un po' più chiaramente distinti e meno in comunione.
0: La cosa anche che colpisce, no, di questo brano in particolare, è che si tratta veramente di un colloquio. Prima parla il pianoforte, poi parla il violino, sì, sempre da soli, e raramente insieme. Quindi questa atmosfera assolutamente austera e severa, come lo è stata la musica in una certa fase, insomma, di Ildebrando Pizzetti, che rifugge da qualsiasi, cioè anche il pianoforte non fa soltanto degli accordi, diciamo, non ha, insomma, che posso dire, scale, cose di bravura, né il violino, diciamo, si cimenta in doppie corde o cose di questo tipo. Quindi tutto molto trattenuto, tutto molto rarefatto, sempre con questa grande idea di canto, insomma, un po' interiore, se vogliamo, no?
1: Sì, Pizzetti

0: Poi, tra l'altro, è un autore che, come moltissimi degli autori italiani, descrive la sua musica nella partitura, in ogni frase, con anche delle terminologie proprio della lingua italiana. Quindi, spessissimo all'interno di questi brani c'è con sospiro, mosso e arioso, sospeso, tutte terminologie che appunto rievocano un po' questa musica che, come dicevamo, è rarefatta, però è anche molto dolce, accogliente, anche confortante in un qualche senso. E lui si ispira moltissimo ai paesaggi della campagna parmense. Lui lo dice chiaramente in una sua lettera che riguarda il titolo del terzo movimento del trio, che, come dicevamo prima, è Rapsodia di settembre. E lui dice chiaramente di essersi ispirato al paesaggio della campagna fuori dalla sua città di Parma, che da sempre lo ha ispirato, lo ha nutrito di suggestioni visive, che poi lui ha tradotto in musica, per cui c'è questo clima di pace, possiamo dirlo. Noi, quando abbiamo ascoltato questa musica, veramente una sensazione proprio di quiete, di bella quiete,
1: Sì,
0: ecco.
1: di quiete interiore. Intanto arrivano dei messaggi al 335-5634-296, visto che si parla di paesaggio, ce n'è uno curioso se vogliamo, ma insomma anche abbastanza calzante, di Daniela, che dice: conosco poco la musica di Pizzetti, ma amo molto i libri del figlio Ippolito che mi hanno introdotto nel mondo delle piante. Il figlio Ippolito Pizzetti è stato un grande divulgatore proprio del mondo delle piante. Aveva una rubrica, ricordo, sull'Espresso, molto, Pollice Verde si chiamava, molto famosa, e poi è stato anche un collaboratore di tanti architetti, un docente anche all'università proprio dell'architettura dei giardini, insomma un uomo che conosceva molto bene proprio così, questi luoghi, queste campagne, questi sguardi, no, sulla natura che evidentemente aveva un po' ereditato anche dal padre, come ci ha raccontato Ginevra Bassetti. Mi chiedo, siccome voi avete una attività anche internazionale abbastanza intensa, avete proposto la musica di Pizzetti fuori dall'Italia? In che reazione ha avuto, insomma, sul pubblico?
0: Altro che, ci sono stati due episodi che proprio ci sono rimasti nel cuore. Uno avvenuto, devo dire, dopo la pubblicazione del disco, ma altrettanto bello, ed uno prima, che è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso, oltre tutte le coincidenze che ci dicevamo del nostro percorso a Parma, che ci ha fatto dire: dobbiamo incidere il De Brando Pizzetti. Uno dei nostri primi concerti in Germania, Weichenstein per Tauber Philharmonie, un posto lì molto prestigioso, in cartellone. Pochi giorni dopo di noi c'erano Isabel Faust, Janine Jansen, insomma una nutrita cricca, come si suol dire, e ci avevano chiesto un programma tutto tedesco. Quindi si va in Germania a fare un programma tutto tedesco: Brahms, Schubert, Beethoven, ore e ore di musica. E a un certo punto ci lasciano decidere l'ultima parte del programma, un concerto di quasi 2 ore, e noi decidiamo di proporre il trio di Pizzetti proprio perché lo dovevamo portare a questo esame di laurea. Insomma, la sala era stracolma di gente. Il giorno dopo, in hotel, poco prima della nostra partenza, ci viene lasciata una lettera da parte del direttore artistico, ma scritta su pagine e pagine, dove, oltre ai complimenti per il concerto, ci viene scritta una pagina intera sulla musica di Ildebrando Pizzetti, che lui non conosceva e che ci ringraziava a nome di tutto il pubblico di aver portato in Germania, e che se noi giovani italiani non avessimo avuto un po' questa missione di valorizzare anche la nostra musica all'interno di contesti così importanti, come appunto è stata la Tauber Philharmonie per noi in quel caso, loro non avrebbero mai avuto la possibilità di entrare in contatto con questa bellezza, e ci spingeva proprio a continuare questa, tra virgolette, missione. Da lì abbiamo detto: beh, se è piaciuto insieme a Brahms, Beethoven, Schubert in Germania, a questo punto questo disco sa da fare. E da lì appunto poi è nato tutto, ed è stato anche poi appunto il motivo che ci ha portato a questa grande collaborazione recente con la Carnegie Hall, dove appunto abbiamo fatto un programma a New York con Ildebrando Pizzetti e Mario Castelnuovo. il nuovo tedesco, che fu allievo di Ildebrando Pizzetti e poi emigrato in America, quindi abbiamo un po' chiuso il cerchio.
1: Giustissimo, avete fatto molto molto bene. Vede, anche Mauro da Torino scrive: finalmente Pizzetti e quei compositori di quella generazione un po' troppo negletta nei programmi delle istituzioni musicali, sovrastate dalla lirica, brave le soliste. Quindi arrivano complimenti, insomma, da parte del pubblico anche per voi. Anche Giancarlo dice: Pizzetti mi parla all'anima, dolce, rarefatto, anche io lo ringrazio per l'operazione di divulgazione di autori italiani. Quindi, insomma, questa linea che state seguendo evidentemente piace anche al nostro pubblico, se, per quello che vale, insomma, continuate.
0: Noi siamo
1: dunque
0: contentissime.
1: E adesso noi ci saluteremo, Ginevra Bassetti, però a questo punto mi sembrava giusto anche far sentire l'altro aspetto, perché c'è anche appunto l'aspetto delle musiche per violoncello e pianoforte, quindi ci saluteremo su una musica scritta appunto per questi due strumenti da Ildebrando Pizzetti. Sono tre canzoni quelle che voi avete inciso. Noi ascolteremo la prima, Affettuoso. Ci vuole dire qualcosa di queste tre canzoni, insomma, per violoncello e pianoforte, anche se non è il suo strumento, ma insomma.
0: Però ne ho sentito abbastanza parlare, soprattutto le ho sentite molto studiare dalla mia collega Francesca, perché una caratteristica, allora, innanzitutto va detto che Pizzetti evidentemente adorava il violoncello, perché anche nel trio tutti e tre i movimenti, anzi i primi due movimenti, si aprono innanzitutto con un grande solo di pianoforte, ma poi lo strumento principe è il violoncello con dei grandissimi soli, ed infatti la parte più impegnativa tecnicamente del trio, devo dire, l'ha avuta Francesca. E non sono da meno questi tre canti, che sono come appunto le arie per violino, anche qui delle miniature, ma molto scomode tecnicamente per il violoncello, perché mentre ci si aspetta spesso e volentieri nella scrittura per violoncello un registro basso, ovviamente avvolgente e caloroso, nella musica di Pizzetti il violoncello acquista spesso una timbratura molto alta, e questo rappresenta ovviamente per i violoncellisti tutta una serie di complicazioni tecniche ed espressive, perché sicuramente è un linguaggio che meno si sposa con le sonorità dello strumento. E quindi in questi tre canti c'è il violoncello, è affidato proprio un po' la voce, e quindi si sente uno strumento che è un po' fuori, diciamo, dalla sua naturalezza, ma gestito con una grande maestria, per cui anche qui è stata veramente una scoperta.
1: E quindi è tutta una scoperta, abbiamo appunto avuto anche noi modo di apprezzare sicuramente queste pagine, queste miniature che sono molto meno conosciute. Il trio con pianoforte è un po' più conosciuto, quindi insomma, anche se naturalmente stiamo parlando di una nicchia, però qualcosa si conosceva un po' di più, mentre invece queste pagine strumentali, devo dire, quelle per violino sono veramente, io non le conoscevo, per esempio le ho sentite per la prima volta in questo disco, e quindi diciamo, mi complimento per questo vostro lavoro.
0: Grazie.
1: Anche di ricerca negli archivi, ricerca musicologica, insomma, per trovare delle pagine interessanti. E dunque noi salutiamo Ginevra Bassetti, che ci ha parlato del disco pubblicato dal trio Hermes, dedicato alla musica di Ildebrando Pizzetti, pubblicato da Brilliant Classics. C'è il piano trio, ma ci sono anche pagine per violino e pianoforte, ci sono appunto anche questi tre canti per violoncello e pianoforte, di cui ascolteremo il primo, Affettuoso, con Francesca Giglio al violoncello e Marianna Pulsoni al pianoforte, che con Ginevra Bassetti formano il trio Hermes. E quindi io ringrazio ancora Ginevra Bassetti.
0: Beh, insomma, grazie, sicuramente
1: grazie
0: a tutti voi.
1: Ci ritroveremo qui a Radio 3 per qualche altra avventura musicale col trio Hermes, o anche con lei con il violino, chi lo sa. Quindi grazie ancora, e la musica di Ildebrando Pizzetti, L'affettuoso, la prima dei tre canti per violoncello e pianoforte. Buona serata.

0: In effetti è proprio vero che il Brando Pizzetti doveva avere un debole per il violoncello, uno strumento che con la sua voce calda e profonda, intima, doveva essere molto affine anche alla sua personalità, insomma, al suo carattere abbastanza schivo e chiuso. E dunque abbiamo ascoltato il primo dei tre canti per violoncello e pianoforte, affettuoso con Francesca Giglio al violoncello e Marianna Pulsoni al pianoforte. Sono due musiciste del trio Hermes. In precedenza abbiamo parlato con Ginevra Bassetti, che invece è la violinista del trio, a proposito del disco che hanno pubblicato dedicato alla musica di Brando Pizzetti, dove c'era il trio con pianoforte e anche delle pagine sia per violoncello e pianoforte che per violino e pianoforte. Ci sono anche, continuano i vostri messaggi al 335-5634-296, messaggi devo dire molto lusinghieri per Pizzetti, per anche Ginevra Bassetti, perché un ascoltatore dice: ho conosciuto stasera un Pizzetti straordinario, complimenti alla esecutrice e alla trasmissione. Poi Antonio dice: concordo col messaggio dell'ascoltatore, troppa musica lirica e poca da camera. E ancora Giancarlo che dice: ringrazio anche per la gioia che la giovane musicista trasmette. E dunque questo era anche lo spazio dedicato al CD novità dedicato a Brando Pizzetti, un disco della Brilliant Classics. Ma è arrivato il momento di aprire anche il nostro secondo concerto del Festival dei Festival, un concerto che viene dalla Leverkusen Jazz Days 2025, un concerto che però invitiamo Valerio Corzani a presentare.
1: Sì, bentrovati anche da me. È un cartellone particolare quello che proponiamo questa sera. Si tratta di un concerto con protagonista Elvis Costello. Elvis Costello non è che di solito subitamente lo accostiamo al jazz, ma il jazz, a guardar bene, ha sempre fatto parte della sua vita familiare. Suo padre era cantante e trombettista, sua madre gestiva il reparto dischi di un grande magazzino e portava regolarmente il figlio ai concerti jazz. Canzoni ideali per Elvis Costello per sviluppare la propria affinità per questa musica. Una passione che peraltro sembra trasparire nel cantautore, due volte vincitore di un Grammy e anche tutto sommato musicista molto eclettico ed eccentrico. Dicevo, una passione che non si è mai dedicata esclusivamente al rock and roll o solo alla new wave o al soul durante i suoi quasi 50 anni di carriera. Ha sempre, invece, avuto anche un'attitudine speciale che gli ha permesso di sfiorare e ammiccare spesso e volentieri a contesti jazz. Ad esempio, ha portato in studio la leggenda della tromba Chet Baker per includere un suo assolo nel brano Shipbuilding, che tra l'altro stasera ascolteremo. È stato ospite della Dirty Dozen Brass Band di New Orleans, ha lavorato con musicisti d'avanguardia newyorkesi come l'ensemble dei Jazz Passengers, ma anche con Bill Frisell, Marian McPartland e Tony Bennett. In questo caso quella che presentiamo è una collaborazione inedita tra Elvis Costello e la VDR Big Band all'interno dei Leverkusen Jazz Days. Rappresenta sia la continuazione dunque di un rapporto ispirativo di lunga data che un nuovo entusiasmante capitolo. Costello e il trombettista, compositore, arrangiatore Michael Leonard, già al fianco degli Steely Dan, di Lee Field, di Vinicius Cantuaria, che da qualche anno è anche il direttore della big band tedesca. Dicevo, Leonard e Costello hanno selezionato appositamente per questo progetto brani del suo repertorio che il direttore ha arrangiato per la VDR Big Band. Oltre a Elvis Costello e alla VDR Big Band diretta da Leonard, ci sono anche Simon Oslender alle tastiere, Thomas Steger al basso, Wolfgang Hafner alla batteria e Bruno Müller alla chitarra, in aggiunta, diciamo, all'organico consueto di questa big band. Elvis Costello è un vero tuttofare nel mondo della musica rock e pop, e diamo qualche ragguaglio per quelli che non l'avessero mai incrociato o intercettato. L'imprevedibilità musicale di questo artista londinese lo ha ripagato nel corso degli anni, ha ricevuto, dicevamo, numerosi premi, riconoscimenti, ha collaborato con artisti come Paul McCartney, Johnny Cash, Burt Bacharach. Costello, nato Declan Patrick McManus a Londra nel 1954, ha iniziato la sua carriera musicale nei primi anni 70 nella scena pub rock londinese. Scelse il suo nome d'arte in omaggio a Elvis Presley e a quello del padre, Dei Costello. Verso la fine del decennio divenne una figura di spicco nella emergente scena new wave e punk britannica. Il suo album di debutto del 1977 è stato inserito nella Grammy Hall of Fame nel 2007. E già quello fu un enorme successo. Subito dopo sono seguiti altri grandi dischi, anche sul finire degli anni 70. Tutti e tre i dischi prodotti in quel momento sono nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi stilata da Rolling Stone. Costello, comunque, è riuscito poi a non farsi etichettare. I suoi orizzonti musicali sono sempre rimasti molto ampi, oltre al punk, alla new wave, al jazz, alla musica classica e al pop, anche la musica country e western ha avuto un ruolo significativo nel suo itinerario artistico. Ha sempre sfidato le aspettative altrui, registrando sempre quello che in quel momento riteneva autentico. E l'artista londinese, peraltro, sarà anche il protagonista, lo vogliamo segnalare, perché stiamo approfittando proprio in questi giorni della grande temperie musicale jazzistica di Umbria Jazz. La sua 41esima edizione è fissata giusto appunto tra il 30 giugno e il 12 luglio. Dicevo, Costello sarà protagonista il 12 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia, che peraltro in questa edizione nel main stage appunto dell'Arena Santa Giuliana propone quest'anno anche personaggi come Sting, Zucchero, gli Snarky Puppy, la Metropole Orchestra, la Reunion dei Perigeo, Charles Lloyd, un combo formato da Terence Blanchard e Ravi Coltrane, Laurie Anderson. Dicevamo, quella di Costello per quanto riguarda il passaggio a Umbria Jazz sarà il corredo finale di tutta la proposta di concerti del Festival Umbro. Si esibirà in un contesto paradossalmente molto meno jazzy di quello che presenteremo stasera, perché sarà insieme ai suoi Imposters e con la presenza speciale di Charlie Sexton. Un'unica data italiana per lui in questo caso, in questa stagione estiva, che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione, anche se in questo caso, ripeto, esattamente non con un'attitudine marcatamente jazz. Noi invece fotografiamo Costello questa sera nell'incontro inedito con la VDR Big Band al Leverkusen Jazz Days 25 novembre del 2025 all'interno del Forum Leverkusen. I Leverkusen Jazz Days sono delle giornate dedicate al jazz tra le più importanti d'Europa, il più grande e rinomato della Germania. Oltre 25.000 visitatori accorrono a Leverkusen nei pressi di Colonia ogni anno per vivere da vicino questa atmosfera unica. Peraltro, diciamo, il cartellone dal punto di vista delle proposte si è molto aperto a nomi, un po' come ha fatto anche Umbria Jazz, non esattamente jazz, ma anche ai cantautori, al rap, all'hip hop. I Jazz Days comunque hanno anche una vetrina importante, un premio musicale per i musicisti under 35, e si sono svolti per la 46esima volta appunto nel novembre scorso, dal 4 al 23 novembre. Era appunto la 46esima edizione. Dunque, quanto al repertorio di questo set. Il concerto si apre con un omaggio strumentale della VDR, in particolare del direttore Michael Leonard, allo stesso Elvis Costello. Il brano si intitola infatti Mr. E.C., che sta appunto per Elvis Costello. Dopodiché si apre un filotto di 5 brani direttamente dal repertorio di Costello: Accidents Will Happen, Newspaper Pain, Human Hands e Radio is Everything, e per chiudere questo filotto I Do Zula Song. Alle volte naturalmente il vestito jazzy confezionato appositamente per questo incontro è più evidente e funziona clamorosamente bene, altre volte pare più una piccola verniciatura che un trattamento sostanziale. In ogni caso l'incontro è interessante, la big band della radio di Colonia si presenta in ottima forma con solisti e sezioni davvero arrembanti e affilate. Costello si immerge con entusiasmo in queste atmosfere da crooner che arricchiscono e non inquinano l'imprinting originale delle sue composizioni. Non succede neppure quando, come nel settimo brano in scaletta, Shut Him Down, le atmosfere ammiccano ritmicamente nel gioco della sezione fiati addirittura all'afrobeat. Dopodiché Costello con la VDR Big Band esegue la sua canzone Jimmy Standing in the Rain in versione acustica e molto scarna, voce, chitarra acustica e con il solo controcanto degli ottoni dell'orchestra. Seguono altre tre composizioni di Costello: Shipbuilding, che abbiamo citato proprio all'inizio, Where Are All the Cowards Now e Pump It Up. Mentre il concerto si chiude con un omaggio all'estro compositivo di Paul McCartney. Costello si mette al pianoforte e con la VDR Big Band cucina una versione molto soul gospel di That Day Is Done, da un album solista dell'ex Beatles del 1989 titolato Flowers in the Dirt. Il brano è uno dei quattro che comparivano in quel lavoro e che McCartney e Costello avevano composto assieme. Dunque, VDR Big Band, Elvis Costello insieme dal novembre dell'anno scorso, un concerto che parte in questo momento. Buon ascolto!

Gran finale per questo concerto con la musica di Paul McCartney e Elvis Costello con il suo gruppo e soprattutto la VDR Big Band. Abbiamo ascoltato il concerto che veniva dal Leverkusen Jazz Days 2025 con Elvis Costello alla voce, alle tastiere Simon Oslender, alla chitarra Bruno Müller, alla batteria Thomas Steger, il direttore arrangiatore Michael Lonart con la VDR Big Band, questo concerto che veniva dal circuito Euroradio, registrato il 5 novembre 2025 a Leverkusen in Germania. E dunque si chiude con questa musica, appunto con questo mix di Elvis Costello e Paul McCartney, anche la nostra puntata di questa sera di Radio 3 Suite. I saluti da parte di Francesco Napoleoni e di Gabriele Cioni, che hanno lavorato alla parte tecnica, di Giovanna Natalini in regia. Vi lascio all'ascolto Dibattiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Venerdì 26 settembre è uscito per International Anthem e Brownswood Recordings Kaleidoscopic Visions, secondo album che il batterista Tom Skinner pubblica a suo nome. Skinner, che è londinese, infatti una star se si pensa alla sua carriera da sideman, tra le collaborazioni più importanti e più conosciute vede i Sons of Kemet di Shabaka Hutchings e The Smile di Thom Yorke. Ma il suo progetto da leader ha visto la luce nel 2022 con Voices of Bishara. Kaleidoscopic Visions mantiene la stessa formazione delle versioni live di Voices of Bishara, con Thom Herbert al basso elettrico e al basso acustico, Robert Stillman clarinetto basso, sax soprano e sax tenore, Chelsea Carmichael al sax tenore e flauto e Karim Dayes al violoncello. E a questo ensemble si aggiunge anche il chitarrista dei Portishead Adrian Atley alla chitarra elettrica. E a differenza dal suo precedente lavoro, che era nato volendo rivisitare qualcosa di già esistente, ovvero By Myself, disco di Abdul Wadud del 78, Kaleidoscopic Visions è un'opera totalmente originale composta da Skinner e poi arricchita dalle improvvisazioni del gruppo. L'album è diviso in due parti, il primo lato è interamente strumentale e il secondo lato ha invece delle incursioni anche vocali di artisti ospiti del disco, tra cui spicca la collaborazione con Michel De Giocello, protagonista di un brano lungo quasi 10 minuti che quindi prende parecchio spazio e attenzione. L'intero disco racconta la riflessione di Thom Skinner rispetto a che cosa possa significare arrivare alla mezza età. Lui ha compiuto 45 anni quest'anno e quindi racconta il processo di autoanalisi mentre osserva il proprio percorso un po' a metà strada, con già molto di vissuto e assorbito alle spalle, diverse paure di fronte e intanto anche l'acquisita capacità che si ottiene, insomma, di osservare, osservarsi e anche stare fermi. Il primo brano che abbiamo ascoltato del lato A si intitola Auster, è un omaggio allo scrittore Paul Auster scomparso l'anno scorso, mentre il prossimo brano è del lato B, si intitola Long e vede la partecipazione di Cantor, che è lo pseudonimo del cantante Cary Lucas.

Altro disco, altro continente, altro batterista compositore, Cream, l'ultima opera di Cassa Overall pubblicata il 12 settembre. Cassa Overall è un molto prolifico musicista di Seattle che è stabile a Brooklyn da diversi anni e in questo suo ultimo lavoro Cream rivisita 8 brani che hanno fatto la storia dell'hip hop statunitense, da Notorious B.I.G. agli Outkast, Dr. Dre, autore tra l'altro di questo Nothing But a G Thing che abbiamo appena ascoltato. Cassa Overall, come abbiamo sentito chiaramente, si riappropria del jazz, genere mai del tutto abbandonato, ma soprattutto in Animals, che è il suo ultimo disco del 2023, ma anche in I Think I'm Good del 2020, aveva lasciato spazio a sovrapposizioni di generi a suoni meno classici. E anche i suoi spettacoli dal vivo sono famosi per offrire un live molto diversificato, in cui si passa da momenti di improvvisazione a virtuosismo musicale, a canzoni poi cantate in coro dalla band, a il rap, con tutti i musicisti sul palco che senza nessuna difficoltà passano da uno strumento all'altro a seconda di quello che serve fare. E tra l'altro membro stabile del gruppo live di Cassa Overall è Tomoki Sanders, figlio di Pharoah Sanders. Ascoltiamo ancora un brano da Cream, ovvero la traccia che dà il titolo all'album e che significa Cash Rules Everything Around Me di Wu-Tang Clan.

Torniamo ora in Europa, rimanendo sempre nelle mani dei batteristi, andando ad ascoltare Valle di Seb Han e Simon Hanoch, due figure cardine della scena sperimentale contemporanea francese, sound designer e produttori, oltre che musicisti. Ascoltiamo subito una prima traccia dal titolo Lighthouse.

po' di noise, di elettronica, di distorsioni, suoni di chitarra e batteria processata danno vita a Valle, lavoro di Seb Hahn e Simone Nock. Astratto e artificiale, ma allo stesso tempo molto viscerale, molto denso, come è la maggior parte del lavoro prodotto da questi due artisti che ricercano proprio l'incontro di sensazioni nella loro esplorazione. E anche cercando definizioni del genere si inciampa in questo visceral noise duo, che in effetti riassume in maniera molto semplice ma efficace quello che ascoltiamo in Valle, una reinterpretazione della musica elettronica oggi per forza di cose più scura. E non è la prima volta che questi due artisti lavorano insieme, anche se Valle è il primo disco di questa formazione, e al di là del progetto in duo infatti condividono anche Parquet, che è un quintetto decisamente meno crudo, che ha già pubblicato 3 dischi. Seb Hahn è il fondatore dell'etichetta Cartoon Records, per cui esce anche il disco che stiamo ascoltando, e il prossimo brano è la title track.

E risulta in qualcosa di molto meno violento questa Grady. Il brano che abbiamo ascoltato è tratto da Red Room, ultimo album solista del batterista e chitarrista Bruno Dorella. Red Room è uscito il 4 luglio per Subsound Records ed è anche la colonna sonora dell'omonimo spettacolo della compagnia di danza gruppo Nanu, una compagnia di Ravenna che con questo spettacolo ha vinto il premio UBU per quanto riguarda la danza nel 2024. E Bruno Dorella è un polistrumentista milanese con un passato in diverse band del rock underground come i Ronin, i Bacchi da Pietra e gli Ovo, e collabora da diverso tempo con il gruppo Nanu. Un incontro parte di un lungo percorso come autore di colonne sonore, sonorizzazioni dal vivo e di lavoro con il cinema e il teatro.

Robin Perkins, nome d'arte El Buco, il gufo, è DJ britannico nato nelle colline dell'Inghilterra settentrionale, ha trovato però la sua casa musicale nelle foreste, nei fiumi, nelle montagne dell'America Latina, soprattutto Argentina e Messico. È là che ha iniziato infatti a mischiare dub e ritmi elettronici con le tradizioni e le melodie del folk latinoamericano, ma anche con i suoni della natura, perché El Buco è anche un attivista ambientale, ha lavorato tanto con Greenpeace e fa parte del collettivo DJs for Climate Action. Noi lo abbiamo appena finito di ascoltare insieme al cantante spagnolo Alex Serra, ed entrambi gli artisti condividono questo profondo legame con la natura e la spiritualità. E qui con il brano Sierra del Mar si sono incontrati sul terreno del Deep Dub, dove la voce di Alex Serra fluttua sulla produzione sognante In Levare di Robin Perkins. Il brano fa parte di Aini, è un disco uscito proprio in questi primi giorni di ottobre, che raccoglie le canzoni frutto di una serie di collaborazioni di El Buco nate all'interno della scena folktronica. E più tardi infatti ascolteremo un altro brano dove il DJ britannico si immerge però nel folk georgiano. Ora invece El Buco lo ritroviamo in compagnia di Pedro Canale, cioè il DJ argentino che si firma Ciancia via Circuito. Il 12 pollici si intitola Tenalac, in primo piano ancora il ritmo e il legame uomo-natura.

Sapo Kururu da Tena Lak, il 12 pollici uscito sul finire dello scorso anno, che vede il duo composto da Ciancia Via Circuito e El Buho esplorare nuovi territori e paesaggi sonori in una direzione in questo caso alquanto malinconica, forse leggermente misteriosa, da colonna sonora. Tena Lak, il rapporto con la terra, il cielo, l'acqua e la profonda connessione che ti permette di sentire la terra cantare ed essere tutt'uno con la natura.

Dalla coppia di DJ, l'argentino Pedro Canale e il britannico Robin Perkins, siamo poi atterrati grazie all'etichetta Vampy Soul nella compilation Psychedelic Cumbia Party, che raccoglie le migliori incisioni dei Los Veros, band peruviana di cumbia amazzonica, pionieri di uno stile che iniziava a fondere i ritmi veloci e percussivi della cumbia con chitarre elettriche in stile surf. In questa raccolta Psychedelic Cumbia Party non manca un brano molto amato dagli appassionati di cumbia e dai DJ, cioè la cumbia rock psichedelica che i Los Theros hanno chiamato Quarto Oscuro.

Quarto Oscuro, il classico dei Los Pharaohs, band nata nel 1972 e che iniziava a dedicarsi ad una cumbia di derivazione psichedelica e rock anni 70. Psychedelic Cumbia Party, il titolo dell'antologia che fotografa molto bene il loro suono innovativo per l'epoca. Anche il chitarrista pugliese Sebastiano Lillo, nel suo EP uscito lo scorso novembre, Cumbia a Costa d'Ora, enfatizza il lato psichedelico di questi ritmi.

L'impetuosa cumbia Cosadora, l'EP del chitarrista, cantante, produttore pugliese di Monopoli, Sebastiano Lillo, EP uscito per la propria etichetta, la Trulletto Records, e che vede la sua chitarra in compagnia di un'ottima formazione: Dado Penta al basso, Teo Carriero alla batteria, Aldo Di Paolo all'organo e alle tastiere e Alessio Santoro alle percussioni. Nell'EP, oltre a due tracce originali, c'è una bella, frenetica, ipnotica version di un altro classico peruviano di metà anni 70, il sonido amazzonico dei Los Mirlos.

E dal sonido amazzonico riproposto da Sebastiano Lillo nel suo EP Cumbia Cossadora, siamo tornati nel cuore della Perù di fine anni 70, inizio anni 80, dove abbiamo incontrato Ranil e su Conjunto Tropical. Ranil, cioè Raúl Llerena Vázquez, un'altra figura importante della cumbia amazzonica, che mescolava i ritmi e le melodie proprie del genere con chitarre surf, psichedelia, salsa e mambo. E la compilation disegna un bel quadro della vasta produzione musicale di Ranil. Disco uscito quest'estate, si intitola proprio Sonido Amazzonico, e dopo Las Oladas ascoltiamo anche Chinito Rulo.

Ranilla e il suo set tropicale, Ranilla e il suo conjunto tropical, ensemble guidato dall'eclettico Raul Llerena Vázquez, cantante, musicista, ma anche giornalista, conduttore radiofonico e televisivo. Tropical, ensemble guidato dall'eclettico Raul Llerena Vázquez, cantante, musicista, ma anche giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, insomma, una delle figure più importanti.

tra il gufo e il buco è Lasciac Capelia, artista e musicista georgiano noto anche come Tamada. Il brano cantato proprio in georgiano si intitola Dandelion.

0: El Buco and Tamata, Dandelion, il brano che abbiamo tratto da Aini e raccolta dei singoli realizzati da Robin Perkins in collaborazione con musicisti di tante parti del mondo. Qui ha lavorato elettronicamente sui ritmi del folk georgiano con la voce e i testi di Lascia Ckapelia, cioè Tamada. Zedovei è il primo capitolo di un doppio album firmato dai quattro Minaxi, una band di Brooklyn. Si tratta di un concept album che indaga con il suono il delicato rapporto tra uomo e tecnologia, sottolineano, in un'epoca iperconnessa ma sempre più distaccata dall'umanità. Steve Carlin alla batteria, Thomas Herndon al basso, Liam Christian alla chitarra e alla voce, Shrenik Ganatra, composizione, chitarra, voce, arrangiamenti orchestrali, percussioni e trame di armonium. Questi i Minaxi che ascoltiamo ora con i loro pensieri sulla società declinati in questa proposta sonora che loro stessi descrivono così, a cavallo tra shoegaze, psichedelia ambient e folk indostano.
1: एक आहट सी है दिल में मेरे जो रात के सन्नाटे में तेज हवा बन के लहराती नींद की गहराई में मीठे लफ्ज है बोल जाती ख्वाबों के समंदर में है उम्र पर तैरना सिखाती पर जब आंखें खोलूं तो याद बन के नजरों से चिपके रूह में है बस जाते दिन के उजाले में रात के रंग हूं मैं भरता परी सड़कों में इस तन्हाई से अब ना मैं डरता सूरज के ढलने पर इंतजार हूं मैं करता इस आर्ट का

Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 28ª puntata.

era stato un piccolo gruppo familiare infelice e ognuno dei tre componenti era convinto di essere il più infelice. Ma in realtà era Mrs. Norris, la più legata a Maria, quella che soffriva di più. Maria era la sua prediletta, la più cara di tutte. A combinare il matrimonio era stata lei, Mrs. Norris, e ne era così fiera dentro di sé e con gli altri che il modo in cui era finito l'aveva quasi annientata. Non era più la stessa. Ammutolita, stupefatta, indifferente a tutto ciò che le accadeva intorno. Il vantaggio che inizialmente aveva rappresentato per lei essere rimasta sola con la sorella e il nipote e con tutta la casa nelle sue mani era svanito del tutto. Era stata incapace di dirigere o di imporre la sua volontà o anche solo di immaginarsi utile. Colpita dalla costernazione, tutte le sue capacità di agire erano state come paralizzate. E né Lady Bertram né Tom avevano ricevuto da lei il minimo sostegno o tentativo di sostegno. Non aveva fatto per loro niente di più di quanto loro due avessero fatto l'uno per l'altra. Erano precipitati tutti in uno stato di solitudine, impotenza e smarrimento. E adesso l'arrivo degli altri non avrebbe che confermato il primo posto da lei detenuto in fatto di depressione. I suoi due compagni si mostravano sollevati, ma per lei non c'era niente di buono. Edmund veniva accolto dal fratello quasi con la stessa gioia che Fanny suscitava nella zia. Ma Mrs. Norris, anziché trarre conforto dall'uno o dall'altra, era ancor più irritata dalla vista della persona che lei, accecata com'era dalla rabbia, sarebbe stata pronta ad accusare di essere lo spirito maligno del dramma in corso. Se Fanny avesse accettato Mr. Crawford, tutto questo non sarebbe mai accaduto. Anche Susan per lei era un disturbo. Nel suo stato d'animo non le fu possibile rivolgerle più di qualche occhiataccia. Vedeva in lei una spia, un'intrusa, una nipote in miseria, tutto quanto c'è di più odioso. Dall'altra zia, Susan fu ricevuta con pacata cortesia. Lady Bertram non poteva dedicarle molto tempo o molte parole, ma sentiva che, in quanto sorella di Fanny, aveva qualche diritto di trovarsi a Mansfield e fu pronta ad accoglierla con un bacio e a prenderla a ben volere. E Susan si sentì più che soddisfatta, avendo concluso che dalla zia Norris non c'era da aspettarsi altro che scortesie. E tale fu la sua felicità, così intensa, per quella benedizione che era stata la possibilità di sfuggire a tanti mali certi, che sarebbe riuscita a sopportare una quantità di indifferenza ben maggiore di quella che incontrò negli altri. Fu lasciata a se stessa, a prendere, per quanto poteva, confidenza con la casa e il parco. E fu molto contenta di passare così le sue giornate, mentre quelli che avrebbero potuto occuparsi di lei erano chiusi in casa o troppo occupati tutti con la persona che, al momento, dipendeva interamente da loro per tutto ciò che riguardava il suo benessere. Con Edmund, che cercava di nascondere i propri sentimenti sotto gli sforzi compiuti per alleviare quelli del fratello, e Fanny, che si dedicava alla zia Bertram, ritornando a tutte le sue consuete mansioni con più zelo di prima e convinta che non sarebbe mai riuscita a fare abbastanza per qualcuno che mostrava di desiderare così tanto la sua compagnia. Affrontare a fondo quell'orribile faccenda con Fanny, parlarne e lamentarsene, era l'unica consolazione di Lady Bertram. Far sì che sentisse di essere ascoltata con ogni pazienza e che udisse in cambio la voce della gentilezza e della comprensione era tutto ciò che si poteva fare per lei. Cercare di confortarla in altro modo era del tutto escluso. Il caso non ammetteva consolazione.
Lady Bertram non disponeva di una profonda capacità di pensiero, ma sotto la guida di Sir Thomas vedeva nella giusta luce tutti i punti più importanti e vedeva quindi, in tutta la sua enormità, quel che era accaduto. Non si sforzava, né chiedeva a Fanny di aiutarla in proposito, di sminuire una colpa e un disonore così grave. I suoi sentimenti non erano intensi, né solida era la sua mente. Dopo un po', Fanny si accorse che non era impossibile indirizzarne i pensieri su altri argomenti e ravvivare un certo interesse per le sue occupazioni abituali. Ma ogni volta che Lady Bertram tornava a concentrarsi sull'evento, riusciva a vederlo sotto una sola luce che mostrava la perdita di una figlia e una disgrazia che non si sarebbe mai potuta cancellare. Da lei Fanny apprese tutti i particolari che erano trapelati fino a quel momento. Come narratrice, la zia non era particolarmente metodica, ma con l'aiuto di qualche lettera scritta a Sir Thomas e da lui ricevuta, e con quanto già sapeva lei stessa ed era in grado di utilizzare per una ricostruzione ragionevole, presto le fu possibile capire le circostanze riguardanti quella vicenda.

Mrs. Maria Rushworth era andata per le vacanze di Pasqua a Twickenham con una famiglia con la quale era entrata da poco in intimità. Una famiglia dai modi vivaci e affabili e probabilmente con una moralità e una discrezione adeguata a quei modi. Mr. Crawford era un assiduo frequentatore di quella casa. Che lui si trovasse in quei paraggi, Fanny lo sapeva già. In quello stesso periodo, Mr. Rushworth era andato a Bath per trascorrere qualche giorno con la madre e poi riaccompagnarla in città. Quindi Maria si trovava presso quegli amici senza alcun controllo, senza neppure Giulia, perché Giulia era andata via da Wimpole Street 2 o 3 settimane prima per far visita ad alcune conoscenze di Sir Thomas. Un allontanamento che il padre e la madre ora erano portati ad attribuire a qualche piano organizzato in accordo con Mr. Yates. Poco dopo il ritorno dei Rushworth in Wimpole Street, Sir Thomas aveva ricevuto una lettera da un vecchio e caro amico di Londra che, avendo sentito dire e osservato di persona nel suo ambiente diverse cose che lo avevano messo in allarme, aveva scritto a Sir Thomas consigliandogli caldamente di recarsi a Londra e di usare la sua influenza con la figlia per porre fine a un'intimità che già stava esponendo lei a sgradevoli commenti e mettendo evidentemente in imbarazzo Mr. Rushworth. In base a questa lettera, Sir Thomas stava preparandosi ad agire senza comunicarne il contenuto ad anima viva a Mansfield, quando gliene arrivò un'altra, spedita per espresso dallo stesso amico per informarlo della situazione pressoché insanabile in cui erano precipitate le cose. Mrs. Maria Rushworth aveva abbandonato il tetto coniugale. Mr. Rushworth si era recato da lui, Mr. Harding, pieno di collera e di disperazione, per chiedergli consiglio. Mr. Harding temeva che a dir poco si trovassero di fronte alla più sfacciata avventatezza. La domestica di Mrs. Rushworth, madre, sembrava intenzionata in maniera allarmante a diffondere la notizia. Lui stava facendo tutto il possibile per mettere a tacere la cosa, nella speranza di un ritorno di Mrs. Maria Rushworth, ma trovava un atteggiamento così contrario al suo in Wimpole Street, a causa dell'influenza della madre di Mr. Rushworth, che non poteva che temere l'esito peggiore. Era impossibile tenere all'oscuro il resto della famiglia su questa terribile comunicazione. Sir Thomas partì, Edmund sarebbe andato con lui e gli altri erano stati lasciati in uno stato di sgomento inferiore solo a quello che si generò all'arrivo della successiva lettera da Londra. A questo punto tutto era stato reso pubblico al di là di ogni speranza. La cameriera di Mrs. Rushworth madre sapeva tutto ciò che poteva occorrere per far scoppiare lo scandalo e, appoggiata dalla padrona, non vi fu modo di farla tacere. Tra la suocera e la nuora, pur nel breve tempo in cui erano state insieme, si era stabilita una situazione di disaccordo e il livore provato dalla più anziana per la più giovane poteva nascere tanto dalla mancanza di rispetto con cui si era sentita trattare quanto dal suo affetto per il figlio. Quale che ne fosse la causa, lei era irremovibile. Ma se fosse stata meno ostinata o avesse avuto meno influenza sul figlio, il quale si lasciava sempre guidare dall'ultimo suo interlocutore, da chi lo prendeva in disparte e gli teneva una sorta di predica, la situazione sarebbe stata comunque irrecuperabile, perché Mrs. Maria Rushworth non riapparve e c'era ogni motivo per pensare che si fosse andata a nascondere da qualche parte con Mr. Crawford, che aveva lasciato la casa dello zio con la scusa di un viaggio che doveva fare il giorno stesso in cui era scomparsa lei. Sir Thomas, però, rimase ancora per un po' in città,
nella speranza di trovarla e impedirle di perseverare nel vizio, anche se ormai, per quanto riguardava l'onore, tutto era perduto. Fanny non riusciva a tollerare il pensiero dell'attuale stato d'animo dello zio. Dei suoi figli, adesso, ce n'era uno soltanto che non fosse per lui causa di sofferenza. I malanni di Tom erano stati fortemente aggravati dal turbamento provocato dalla condotta della sorella e la sua ripresa aveva fatto tali passi indietro che persino Lady Bertram era rimasta colpita da quel peggioramento e tutte le sue ansie venivano regolarmente comunicate per corrispondenza al marito. Fanny provava per Sir Thomas una grandissima pena. Sapeva che l'unico conforto avrebbe potuto trovarlo in Edmund. Tutti gli altri figli gli stavano straziando il cuore. Lo scontento che provava per lei, ragionando all'opposto di Mrs. Norris, adesso sarebbe svanito, ne era praticamente certa. I fatti la giustificavano. Quel che aveva fatto Mr. Crawford metteva in tutt'altra luce la decisione da lei presa di rifiutarlo. Ma questo, anche se di enorme importanza per lei, sarebbe stato di scarsa consolazione per Sir Thomas. Per lei il dispiacere dello zio era un dolore terribile. Ma cosa poteva servirgli vedere giustificata la scelta della nipote o la sua gratitudine, il suo affetto? Il solo sostegno poteva trovarlo in Edmund. Sbagliava però nell'immaginare che Edmund al momento non desse alcuna preoccupazione al padre. Era una pena di un genere molto meno acuto di quella provocata dagli altri, ma Sir Thomas riteneva la felicità di Edmund profondamente compromessa dall'offesa recata dalla sorella con l'amico. Era stato rovinato il suo rapporto con la donna che lui corteggiava, con costante attaccamento e consistenti probabilità di successo, e che in tutto, tranne che per quel suo spregevole fratello, sarebbe stata l'ideale per un'unione.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Stefano Bernardi, Ad te domine levavi animam meam, offertorio a 8 voci, ensemble voces suaves e ensemble concerto scirocco.

0: Di Stefano Bernardi abbiamo ascoltato Ad te, Domine, levavi animam meam.
1: Franz Liszt, ballata numero 2 in Si minore per pianoforte. Guillaume Vincent, pianoforte.